0: attraverso la velocità con cui questa persona ci risponde.
1: No, ma a parte l'interesse, siamo portati proprio a pensare che le persone, diciamo, ti danno un'importanza quando ti rispondono subito, no?
0: Sì, ti danno idea. Sì. Poi dipende dall'ambito, ovviamente. Cioè, se resta in una sfera intima e privata, io immagino il flirt, qualcuno che si sta frequentando e lui o lei o uno dei due non risponda velocemente a un messaggio. Lì dici ok, non è interessato, che poi è un po' la verità. Poi nella vita quotidiana di tutti i giorni ci sta che un collega non ti risponda
1: tu,
0: subito.
1: Tu, diciamo, alle persone a cui sei interessata rispondi subito.
0: Allora, per esempio,
1: Adriana, sappiate che Adriana risponde per interessi.
0: No, se sono comunicazioni proprio familiari di quelle cose, cioè Luca, mia madre, mio padre, ma subito. Cioè in un secondo rispondo.
1: Ah, vedi.
0: Poi gli altri invece magari possono anche aspettare. Anche perché io c'ho l'anteprima, l'ho tolta però da qualche giorno, l'anteprima di WhatsApp. Quindi riesco a vedere già le prime tre righe del contenuto del messaggino.
1: Cioè stamattina io ti ho scritto vieni con me e tu hai già letto vieni con me dall'anteprima.
0: No, perché l'ho tolto, perché mi sono resa conto che quando sono in pubblico non c'è privacy, perché tutti possono leggere sul mio cellulare.
1: È vero.
0: Però ti ho risposto subito.
1: David da Sesto Fiorentino, buongiorno.
0: Ciao David.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, da, a tutti. Piacere di conoscerti, David. Come stai? Tu rispondi subito?
0: No.
2: No, mai.
0: Non te ne frega niente di nessuno.
2: No. Chi mi vuol bene mi sopporta.
1: Tu dici, come facevate quando non c'erano i telefonini, giusto?
2: Ragioni sì, così. Benissimo. A me non è cambiato assolutamente niente.
0: Ma non rispondi perché ti stressa l'idea di stare col cellulare sempre attaccato, oppure non te ne frega niente delle persone che ti scrivono?
2: No, la prima, perché ci sono un paio di gruppi WhatsApp che seguo perché mi interessano e quindi rispondo se sono interpellato.
1: Di cosa trattano? Possiamo farti questa domanda?
2: Sì, io sono padellista come tanti in questo momento.
1: Padellista?
2: Esatto.
1: Quindi gruppo del padel, lì guardi, leggi.
2: Esatto, sì.
1: E l'altro?
2: No, ci sono campi peggiori, quindi io...
1: L'altro si chiama Figa per Tutti ed è un gruppo che lui segue da te.
2: No, amici, gruppi di amici, sì, intimi, diciamo.
0: Ok. David, scusa, c'è una persona in particolare a cui rispondi subito? Un familiare, un parente, una persona che ti piace? No?
2: Subito al volo no?
0: No, mai.
2: La moglie e qualche amico, ma bisogna che non c'ho proprio il telefono a portata di mano, perché essendo al lavoro non uso il telefono.
1: Non uso il telefono.
0: Va bene, abbiamo capito che è un atteggiamento molto rilassato col cellulare, per cui insomma al di là dell'interesse che provi per una persona non rispondi.
1: David o David?
2: Davide,
1: va bene. Grazie, Davide, è stato un piacere conoscerti.
2: Grazie a voi, a
0: chissà

0: Chissà te.
1: Buona giornata.
0: Andiamo
1: ciao.
0: Da Dario, che è a Tortona in provincia di Alessandra. Ciao Dario.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
1: a te, piacere di conoscerti. Tu hai un figlio piccolo di quanto?
2: 45 giorni.
1: 45 giorni, un mese, quindi un mese e mezzo.
2: Esattamente.
0: E quindi non rispondi mai perché hai sempre silenzioso.
2: Ho sempre risposto in tempi bene o male brevi, perché c'è il bambino, quando arrivo a casa il telefono è rigorosamente silenzioso, perché se sta dormendo e si sveglia, ovviamente è un disastro. E quindi niente, ultimamente non rispondo più a nessuno, magari mi scrivono il sabato, rispondo la domenica sera.
1: Senti, quando, ti è mai capitato in questi 45 giorni, da quando è nato il piccolo, di perderti una telefonata che invece era importante che tu rispondessi subito?
2: No, dico la verità, no.
1: Quindi ti fai un calcolo, cioè, beh, tanto non, finora nessuno... Non c'è stata una telefonata importante, un messaggio importante che mi so... Che ne so, tipo, vieni immediatamente qui perché ci sono... 5 milioni di euro per te, faccio per dire.
2: Niente. Purtroppo di notizie di quel tipo lì non ne sono mai arrivate. Neanche i 40 anni in cui ho tenuto il telefono con la suoneria giorno e notte, mai nessuno mi ha regalato 50 milioni di
1: 50
2: euro.
1: Quindi hai deciso di spegnere.
2: Se qualche ascoltatore che me li vuole regalare, ben volentieri.
1: Riattivi la suoneria, giusto?
2: Assolutamente.
1: La riattiva subito.
0: E Dario, invece, immagino tu abbia una compagna, una moglie?
2: Sì.
0: Ok,
2: sì.
0: Ora che c'è il bambino piccolo. Ciao, salutiamo Francesca. Ora che c'è il bambino piccolo, quando lei ti scrive qualcosa, rispondi subito?
2: Sì, perché lavoro sì. Comunque sia, ho la suoneria, perché poi mi chiamano per motivi di lavoro.
0: Va bene,
1: allora,
0: chi
1: abbiamo fatto Davide da Sesto Fiorentino, abbiamo fatto Dario da Tortona in provincia di Alessandria, andiamo adesso a Varese dove c'è Arianna. Buongiorno Arianna.
3: Ciao Pippo, ciao Arianna.
0: Ciao, buongiorno. Benvenuta, piacere di conoscerti.
1: Allora Arianna, tu definisci WhatsApp uno strumento inappropriato, perché?
3: Sì, all'inizio, ma perché comunque sono diventati tutti invadenti, ti trovi la mattina a gruppi WhatsApp, non acconsenti mai le cose.
1: Adesso per esempio
3: tutti.
1: Tra i giovani, quindi anche quelli un po' meno giovani stanno prendendo questa abitudine, la telefonata si fa con WhatsApp. Non ti chiamano
3: non
1: più col telefono normale.
0: Mio figlio mi chiama solo con WhatsApp.
1: Sì, chiamano tutti con WhatsApp.
0: Sì, perché c'è adesso questa nuova funzione per cui i numeri che tu memorizzi si memorizzano o su WhatsApp o li devi rimemorizzare nei contatti.
1: Sì, infatti.
0: Quindi è così.
3: Assolutamente sì. Ma poi secondo me sempre le mani sono su WhatsApp, uno fa prima a schiacciare WhatsApp invece
0: di chiudere. È vero.
3: Però no, mi trovo davvero, vabbè, a parte i gruppi come tu Adriana l'avrai sicuramente, gruppo calcio, gruppo scuola, gruppi,
0: ma
3: niente.
0: Il sottogruppo dei genitori.
1: No, Adriana vive ormai nei gruppi.
0: Una cosa
1: Adriana,
0: incredibile.
1: Cioè, ha fatto casa
3: dei regali, dei compleanni.
0: Poi ci sono
1: Adriana
0: i gruppi dei regali,
1: sotto
0: giusto.
1: I gruppi, proprio cioè sta fissata dentro
0: allora,
1: sti gruppi.
0: Devi sapere, ci sono i gruppi ufficiali, mi darai conferma Arianna, anche nel calcio c'è il sottogruppo dei genitori, quelli con cui si va più d'accordo e si parla
1: e
0: degli altri genitori.
1: Nel gruppo dei genitori. Sta nel gruppo dei genitori, puzza sotto il naso, si chiama?
3: Sì, no.
0: Quelli che
3: sorteggiano. No, noi li chiamiamo first class.
1: Hai visto? Quelli di Adriana si chiama puzza sotto il naso, sono quelli che guardano, diciamo, quelli lì un po' più popolani, un po' con meno rispetto, diciamo, vabbè.
0: Quindi siamo inseriti in tutti i gruppi. Qualcuno io lo archivio, qualcun altro lo silenzio, poi
1: siete
0: dipende
1: delle
0: periodi.
1: Razziste Arianna, sia tu che Adriana.
3: No, ascolta, detta da un albanese
1: e che c'entra?
3: Sei greca mamma,
1: puoi essere una sempre razzista, sei
3: sì.
1: Sei classista anche
0: No, vabbè, è selezione naturale, nel senso uno sceglie le persone con cui va più d'accordo, con cui ha più argomento di discussione. Questo mi sembra totalmente logico e lecito.
1: Ma
3: sono d'accordissima sempre con te, Adriana.
0: Brava,
1: sempre
0: Arianna,
1: con te.
0: I love you.
1: Bene.
0: Adesso inseriamo pure Pippo. Allora Pippo deve essere inserito in qualche gruppo
1: genitore.
0: Ma non
1: ci pensare nemmeno.
0: Ma io ti devo fare un bel servizio. Lo inserisco in tutti i miei gruppi. Guarda che bella idea.
3: Anche nei ristoranti Michelin.
1: Arianna, è stato un piacere, grazie.
3: Grazie anche per me. Un abbraccio
1: a
3: tutti.
1: Te, buona giornata. Ciao.
3: Grazie, ragazzi.
1: Ciao.
4: A proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai ciclo?
0: Sesto giorno.
1: Adesso vado a controllare un attimo, che ti faccio sapere tra pochi secondi.
0: Zero, no?

0: Si schissa a te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi.
1: Diversi, diversi.
0: Chi schissa a te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento.
1: A rilento.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Bella, no? Questa idea di cantare le iniziali di una parola, baby step. Bello.
1: Come lo fai tu?
0: Suona bene, però.
1: L'idea non diventa poi più carina.
0: Qui è fatta con i cori, con.
1: Come fa?
0: Baby step.
1: Molto carina,
0: è così.
1: Come idea, devo dire.
0: Ma così dice. Sembra che dice pop pop,
1: uguale.
0: Pop, pop, ma in realtà dice babbo, babbo, babbo,
1: babbo. Dai che siamo pronti sulle 8.27, siamo pronti a regalare anche il nostro pacco gadget.
0: Sì, oggi per vincere gadget dovete indovinare di chi trattasi per quanto riguarda la voce che state per ascoltare. Prego, picca.
2: Io avrei detto qui.
0: Okay. Io avrei detto qui.
1: Risentiamo, almeno tre volte, ok? Vai.
2: Io avrei detto qui.
1: Sentiamo chi è. 347 490 0042. Cominciate a dare le vostre risposte via WhatsApp audio.
0: Allora,
2: io avrei detto qui.
0: Ripetiamo con calma il numero per chi si fosse sintonizzato.
1: Posto
0: per la prima volta,
1: sì.
0: 347 490 0042. Se volete vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, dovete inviarci un vocale e nel vostro vocale dire chi secondo voi è il personaggio che parla così. Sentiamo ancora la voce e poi andiamo con le prime risposte che stanno già arrivando numerose.
2: Io avrei detto
1: okay,
2: qui.
1: Ok, allora non vi diamo nessun indizio per il momento e andiamo subito ai vostri messaggi vocali.
3: Per me è Elena Santarelli, Peppe da Napoli.
0: Peppe da Napoli è il primo a dare la risposta sbagliata. Non è Elena Santarelli.
1: Grazie comunque.
4: Ciao Kiss Kiss, è Chiara Ferragni.
0: Non è Chiara Ferragni, no. Ci dispiace molto, ma ti salutiamo e ti abbracciamo, grazie.
1: Poi.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Alfonso dalla provincia di Salerno.
0: Ciao.
5: La voce è Paola Iezzi.
0: Paola Iezzi, no, non è Paola Iezzi.
1: No, non è lei. Poteva sembrare, sì, in effetti, la voce di Paola, ma non è lei.
6: Ciao. Sentiamo. Secondo me è Paola Iezzi.
0: Paola Iezzi, no.
6: Ciao a tutti.
0: Chi state accanendo su Paola Iezzi, ma non
1: sentiamo.
0: È lei. Vai.
2: Io avrei detto qui.
1: Ok, questa è la voce.
0: Io avrei
1: va
0: detto
1: bene?
0: Qui. Ah, no, pensavo ci qualcuno ci avrei detto. No.
7: Elena Sofia Ricci.
0: Elena Sofia Ricci?
1: No,
0: no,
1: non è lei.
0: Non è Elena Sofia Ricci.
1: No, no, no.
0: E in questi giorni, tra l'altro, ha fatto una polemica sulla quale io mi sento di darle ragione al 100%. Ha detto basta con i programmi che della prima serata che cominciano alle 10 di sera.
1: Che cominciano troppo tardi.
0: Perché la gente va a lavorare, noi siamo in migliaia a lavorare per
1: vero.
0: Le fiction italiane, lavoriamo tantissimo, perché poi il nostro film debba essere... Ha detto, non vale Rai Play o quella roba lì, perché la gente sia su Mediaset che sulla Rai
1: pure giusto,
0: dovrebbe guardare i programmi la sera tutti insieme per commentarli alle 8:30 di sera e non alle...
1: Come si faceva un tempo,
0: si faceva,
1: no?
0: Io per esempio, non so tu Adriano, che vado a letto presto perché la mattina
1: no, ma io non guardo mai TV,
0: non mi metto mai più
1: alla vista
0: di una serie TV alla sera in televisione sulla
1: finisce che ti appassioni e poi che fai, devi spegnere il televisore,
0: esatto. E quindi viva Elena Sofia Ricci, ha detto benissimo, io sono d'accordo con lei.
1: Torniamo però alla voce.
8: Angela da Roma, secondo me è la sindaca di Genova Salis.
0: Non è la sindaca di Genova Salis. Andiamo
1: molto,
0: avanti,
1: molto in auge in questo periodo.
0: Vai.
9: È Maria Grazia Cucinotta.
0: Non
9: ciao
0: è Maria
9: ragazzi,
0: Grazia Cucinotta.
9: Buona giornata.
0: Ciao, Kiss Kiss a te. 347 490 0042. Forza, forza, forza.
2: Io avrei detto qui.
1: Questa è la voce del personaggio misterioso. Sentiamo.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
10: Chiara Ferragni.
1: No,
10: Kiss Kiss a tutti.
0: Possiamo cominciare a dare un indizio? Tipo più o meno quanti anni ha? Più o meno, in quale decina si muove?
1: Allora, diciamo che sicuramente è molto più giovane di Elena Sofia Ricci. Ed è più giovane pure della Santarelli e della Ferragni.
0: Anche più giovane della Santarelli.
1: Ha avuto Non lo dico.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. La voce è quella di Chiara Ferragni.
0: Non
11: Antonio
0: è Chiara
11: da
0: Ferragni.
11: Napoli.
0: No, Antonino, no, abbiamo detto che è più giovane della Ferragni. Quindi
1: sì,
0: giovanissimo.
12: Giovanni da Sorrento, ragazzi, potrebbe essere Laura Chiatti?
0: Non è Laura Chiatti, no.
1: Non
0: ciao,
1: è Laura
13: buongiorno,
1: Chiatti.
13: Daniele Dalla Mezzia.
0: Ciao Daniele.
13: Secondo me è Mara Maionchi.
0: Non è Mara Maionchi.
1: No. E sicuramente
0: Mara Maionchi.
1: Possiamo...
0: Abbiamo appena detto che è più giovane della Ferragni, Mara Maionchi.
1: Vabbè, ma sarà arrivato prima.
0: Un po' eccessivo.
1: Ma che giorno è il sesto del ciclo?
14: Mi sembra allora Noemi.
0: Ma quale no. Noemi?
14: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Non è un'attrice,
0: Giorgia.
1: Però.
0: Non è Giorgia.
15: Adriana, Chiara, secondo me è Brenda Lodigiani.
1: No, non è Brenda Lodigiani.
0: No.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Chi parla è Cristina Marino.
0: Buonasera.
1: No, Cristina Marino sarebbe...
0: Yeah.
1: È brutto da dire, ma è la moglie di Luca Argentero.
0: Perché è brutto da dire?
1: No, brutto da dire perché non riesco a dire che...
0: Io l'ho vista quest'estate.
1: È la moglie di Luca Argentero.
0: Tutti i giorni al mare, stava davanti a me. Con Luca
1: Argentero.
0: No,
1: è brutto da dire. Molte si offendono se le definisci come la moglie o la compagna di...
0: Io non
1: però a me viene in mente Cristina Marino solo per essere la moglie di Argentero.
2: Io avrei detto qui.
0: E questa è la voce.
1: Lei avrebbe detto qui.
16: Buongiorno, Radio Kiss, Mattia da Pontassieve.
0: Ciao Mattia.
16: La voce è Asia Argento.
1: No.
0: Non è Asia Argento.
17: Vittorio da Palma Campania. Ambra Angioini.
1: No, non è Ambra Angioini.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Elena Sofia Ricci.
1: No.
17: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Antonio da Cecci. Secondo me la voce è Sara Lazzari.
0: Allora diamo un altro indizio. È un uomo. Attenzione. No.
1: È una donna.
0: Non è un uomo?
1: Ah, diciamo
19: per
1: è figlia
19: me
1: d'arte.
19: È Ilari Blasi. No. Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, non è Ilari, no.
20: Ciao a tutti, Maria Elena Boschi.
0: Non è Maria Elena Boschi.
21: Buongiorno Radio Kiss Kiss, credo che sia Ornella Muti.
0: Non è Ornella Muti.
22: Ciao, per me è Nancy Brilli.
0: No!
1: Classe 1996.
23: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Davide da Sesto Fiorentino, la voce è Mara Venier.
1: No!
0: Ma non è Mara Venier, è più giovane di l'indizio musicale, aspetta. Ah, ma che cazzo, ragazzi, ma... Okay.
1: Ecco, si capisce.
0: Allora,
1: inizio
0: è un
1: musicale.
0: Uomo, attenzione.
1: Classe 1996, figlia d'arte.
0: 347-490-0042, scatenate l'inferno, vai.
24: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Virginia da Roma e secondo me la voce misteriosa è di Matilde Gioli.
0: No, Matilde Gioli, no.
25: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Maria. Secondo me è la voce di Cristina Marino.
0: Non è la voce di Cristina Marino.
25: L'attrice, insomma, la moglie di Luca Argentetti.
0: Grazie, ciao.
1: Va bene.
0: Kiss Kiss a te, buona giornata.
26: Buongiorno Radio Kiss Kiss, è Giulia Dell'Ellis.
0: Ma tu non hai dato un indizio importante. Non è Giulia Dell'Ellis?
1: Giulia d'arte, classe 1996.
0: Ma che
1: Radio
0: Kiss Kiss,
27: per me è Valentina Ferragni.
0: Valentina Ferragni. No, ma come si permette?
28: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Irene da Rimini. Per me è Maria Elena Boschi.
1: No,
0: Maria Elena Boschi, no.
29: Come la moglie.
30: Buongiorno Radio Kiss Kiss. È Angelina Mango.
0: Non è Angelina Mango, no.
1: Non è una cantante, non è una cantante. Tanto che c'è. Dai.
0: Sta facendo anche un programma televisivo famoso.
1: Sì, alle gadget ce li prendiamo noi.
31: Secondo me è Noemi.
0: Non è Noemi.
32: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è Chiara Francini.
0: Non è Chiara Francini.
33: Radio Kiss Kiss, secondo me è Elettra Lamborghini.
0: Non è Elettra Lamborghini. 347-490-0042.
34: Io avrei detto Matilda De Angelis.
0: Ma non è Matilda, avresti detto male, Vai.
35: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Marta dalla provincia di Arezzo. Per
0: Ciao,
35: me
0: Marta.
35: È Aurora Ramazzotti.
0: Sì! È Aurora Ramazzotti
1: che anche lei è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle.
0: Assolutamente sì.
1: Ok, figlia di Eros e di Usha Lunsic.
0: Sarà questa. L'Aurora era la canzone.
1: Mamma mia. Era una canzone meravigliosa, tra
0: bellissima
1: l'altro.
0: Bellissima canzone. Ricordiamo che anche Adriana, quando è nata, il papà ha inciso una canzone che si intitola Trapanarella ed è stata la dedica del papà ad Adriana.
1: Sei veramente cretino.

0: Vibra antidroga, cantato Vento di passione con Giorgia l'altra sera al Unipol Dome di Milano.
1: Molto molto bello.
0: Per la data di chiusura del tour di Giorgia c'era lei, c'era anche Annalisa e c'era anche Irama.
1: E facciamo i complimenti a Giorgia anche per il nuovo singolo.
0: Bellissima, Parafulmini. Diciamo ha avuto certi momenti, ha avuto anche una standing ovation sul finale di Come Saprei.
1: Sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Stato bellissimo vedere un intero palazzo dello sport stracolmo alzarsi in piedi per tributare.
1: E noi le vogliamo sempre un gran bene, la abbracciamo e la salutiamo e le facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto. Allora, ci succede sempre più spesso che la sera abbiamo il nostro momento di drenaggio dalla fatica. Cioè, ora tu sei stanco, però la sera ti metti sul divano, vuoi guardare un film, vuoi anche semplicemente fare zapping, vuoi anche solo fare lo scrolling. E questa roba qua toglie tanto tempo prezioso al sonno. Ma lo facciamo lo stesso.
0: Facciamo sempre. Però a me, devo dire la verità, sempre come sonnifero.
1: Sì. Lo
0: adesso,
1: scrolling.
0: Sì. Forse non mi fa bene, non lo so, perché poi improvvisamente mi sveglio dopo un po', forse mi crea qualche problema. Però adesso ho capito che cos'è che mi fa addormentare. Lo scrolling.
1: Ma veramente?
0: Sul serio?
1: No, io a un certo punto lo devo mollare.
0: Non l'ho mai fatto nella vita, lo sapete, ve l'ho sempre detto. Non amo guardare i video, mi annoia guardare video.
1: Cosa
0: adesso
1: guardi?
0: Lo sto facendo ultimamente, forse
1: sì,
0: quella
1: guardi video.
0: Guardo
1: video.
0: Adesso sai che sto quell'algoritmo mio cosa mi propone, no? In
1: allora
0: momento.
1: Posso dire che l'algoritmo di Pippo gli propone palle di Natale.
0: Sì, prima mi proponeva mi ha proposto gli MTV Music Awards.
1: Sì.
0: E adesso mi propone invece quell'ultimo algoritmo, mi sta proponendo Natale.
1: Vi rendete conto che sull'Instagram
0: adesso so che aprono degli store, so tutte le date
1: sull'internet,
0: dei mercatini.
1: Sull'Instagram di Pippo è Natale già.
0: È già Natale.
1: Ma che avvini me. Cioè lui ha superato la zucca.
0: Sul mio Instagram Mariah Carey è stata già scongelata. Basta. Prego.
1: Ce la faccio.
0: Eccola.
1: È pieno di candy cane.
0: Lei era in un cubo di ghiaccio gigantesco dove viene scongelata in genere. Sai che è già entrata nella Hot 100 di Billboard, Mariah Carey?
1: Figurati.
0: Sul serio, questa volta è entrata a settembre per la prima volta, è entrata a fine settembre. Perché
1: secondo me l'anno prossimo inizia a luglio.
0: Sì, perché è stata utilizzata, diciamo, tante volte dai social, soprattutto, quindi la gente poi ha comprato il disco, utilizzata per il fatto che era congelata.
1: Sì. E questo meme che gira, vabbè.
0: E noi andremo a vedere.

0: non è Natale, io non mi vorrei accorciare la vita perché voglio andare ancora al mare, quindi non mi addirittura Pippo mi propina degli stivali fatti come le candy cane.
1: Bellissimo.
0: Avete presente i bastoncini di zucchero?
1: Te li devi comprare. Ma io ho già detto a Pica e Peppino che quando andiamo al concerto di Mariah Carey, a Birmingham di Natale, dobbiamo vestirci natalizi.
0: Beh, cioè, mamma mia.
1: Sarà il 27.
0: Sai come saranno scendi questi tre, mamma mia. Vabbè, dai, allora, cosa fate la sera, anche se siete stanchi? Guardate la TV, guardate un film, fate lo scrolling, ma magari non lo volete ammettere, però potete dirlo, siamo tra amici, anche noi diciamo le nostre cose non proprio belle. Cosa fate per recuperare tempo? Cioè, il mio psicologo, sai come la chiama questa... Questa è il segmento di felicità.
1: Ah,
0: dice,
1: vedi,
0: ognuno di noi deve avere un'oasi dove drenare tutta la fatica e le rotture di scatole della giornata. E lui di notte non dorme.
1: Ah, vedi.
0: Perché va, guarda film, legge libri,
1: no,
0: eccetera.
1: No, io mi addormento, mi fa venire sonno. Mi aiuta nel sonno. È come la TV, anche la TV mi aiuta nel sonno. Subito mi addormento. L'altra notte era tipo luna, stavo guardando Rossella ballando con le stelle. Sono addormentato subito.
0: Sì. Salutiamo Rossella, sarò felicissima.
1: La TV mi fa l'effetto sonnifero anche.
0: Allora, qual è la vostra oasi di felicità e soprattutto a che ora ce l'avete? Di sera, perché solitamente è alla sera che si fanno delle cose anche per perdere tempo, ma per distrarsi.
1: Però raccontate, perché molti non hanno il coraggio di scrollate il telefono prima di addormentarvi la sera. Fateci sapere con messaggi audio, grazie.

0: Bella Beyoncé con Hello su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, vediamo qual è il vostro momento, diciamo, di piacere la sera. Purtroppo sottraiamo ore al sonno, questo è vero, però sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io credo personalmente che lo scroll sia uno dei mali del secolo. Non mi voglio dilungare, però
0: no, no, l'hai già detto tu.
2: Per rispondere alla vostra domanda, quando la sera mi dedico allo scroll ho un sonno molto più disturbato dopo. Se invece mi dedico alla lettura di un libro ho un sonno molto più naturale.
1: E ti concilia pure il sonno.
0: Sì, sì, ma lì c'è il problema della luce del telefono, no?
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Anch'io prima di andare a dormire tassativamente, anche se sono distrutta e mi si stanno chiudendo gli occhi, devo farmi quei 5 minuti sui social a scrollare un po'.
1: Vedi,
3: e poi posso dormire serena.
0: Poi può dormire serena.
3: Chiudo occhio.
1: È vero,
0: secondo me... altrimenti non chiude occhio per l'ansia da...
1: che non hai scrollato abbastanza.
0: L'ansia da scroll.
4: Ragazzi, io provo ancora a fare l'amore la sera.
1: Ah, vedi.
0: Adriana giocava nel Napoli, lo sai, Rudy Scroll. Posso nascondermi dietro il microfono? Perché non vi ricordate Rudy Kroll?
1: No, vai, mettiti dietro la porta lì.
0: Pepica non si ricordava Rudy Kroll. Prego. Ah, ecco. La reazione alla mia battuta.
1: Ecco, vai. In studio.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Il mio segmento di pace.
1: Brava,
5: è quando metto a dormire mio figlio e a letto faccio lo scrolling.
1: Anche tu,
5: perché
1: vedi?
5: È l'unico momento in cui posso farlo materialmente. E quindi mi prendo quella mezz'oretta per, insomma... per rilassarmi, lo so che non è giusto, però anch'io a volte mi addormento col telefono in mano, quindi forse
0: A me a volte mi cade dalla mano. Non sto scherzando, sto lì così, poi boom, mi cade. Dico, vabbè, è arrivato il momento di addormentare.
1: Che rinco, sì,
0: devo,
1: è vero.
0: Salutare molti uomini che stanno scrivendo, io faccio l'amore. E molte donne invece fanno lo scroll, cioè vorrei capire con chi lo fanno,
1: con
0: se le donne...
1: Cioè
0: le donne stanno lì ferme e loro fanno l'amore.
1: Allora, chiariamo subito una cosa, Pippo, che lo scrolling è maggiormente fatto
0: per
1: dalle
0: non fare
1: donne.
0: L'amore.
1: No, no, le donne fanno scrolling, gli uomini un po' meno, sono meno addicted al telefono. Allora, tutta questa roba qui che facciamo per sottraiamo ore al sonno si chiama revenge bedtime procrastination, cioè la procrastinazione della buonanotte per vendetta.
0: Mamma mia.
1: È un argomento perfetto perché tocca... Ah, questo è ChatGPT, scusa.
0: Adriana legge le cose di ChatGPT. Io non ce la faccio.
1: È un argomento perfetto. Tra l'altro per le 14 c'è scritto.
0: Vai.
1: Scusa,
0: allora,
1: male che vado
0: diciamo che le donne fanno scrolling e gli uomini fanno pipping.
6: Naturalmente pipping.
0: Fanno le pippe. Pipping. Peppino, mentre Camilla fa lo scrolling, lui fa la pipping.
1: Io vorrei mettere una telecamera a Giuseppe D'Amelia per seguirlo una giornata intera.
0: Una giornata intera.
1: Voglio
0: ma anche io. Sì, sì, sarei così.
6: Zero proprio.
1: Zero proprio.
0: Allora, saluto Luca, un nostro ascoltatore, ha detto Pippo Grande, da domani inizia a fare il presepe, ci vuole tempo e comunque non lo espone già adesso, ma quando sarà pronto. Bravo.
1: Ok, ok.
0: Anch'io ieri ho pensato di cominciare il villaggetto di Babbo Natale.
1: No, Pippo,
0: sì,
1: però, no.
0: Lo devo iniziare,
1: allora,
0: ci vuole un mese
1: piacere
0: per farlo. Così
1: fai
0: hanno...
1: il villaggio delle zucche.
0: Sì,
1: tu
0: lo voglio fare.
1: Fare il giardino delle zucche a casa
0: ma quali
1: tua.
0: Quali zucche? Zucca già fa con tizio.
6: Io sono allergica alle bicocche.
1: C'è già il villaggio di Natale.
0: Vi
1: okay,
0: lasciamo con
1: domani.
0: Donna Summer, Hot Stuff dal 1979. Tra poco Giannini Vitale. Kiss, kiss, kiss.

0: Sono quasi le 5, scattano adesso. Eccole, buongiorno. 5 in punto di questo martedì 6 ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluti il nostro regista.
1: Tipica, buongiorno.
0: No, c'è Giuseppe. No,
1: c'è Giuseppe.
0: Vedi? Sì, sì.
1: Ah.
0: Vedo, sei
1: ma
0: molto
1: attento. Prima ti ho sentito parlare di Salvatore, quindi per questo pensavo.
0: Allora, Giuseppe Lavelli, regia. Buongiorno, okay. Mattinieri. Iniziamo con la vostra sigla, nostra e vostra, in realtà, riguardo a tutti noi. E poi iniziamo a sentirvi. Siamo partiti subito bene, devo dire, Laliti.
1: Sì,
0: molto benissimo.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Aleti, cantavo e ballavo con le Cazzai.
1: Sì, stavo vedendo.
0: Faccio parte di una girl band, vedi?
1: Ma sei bravissimo, è un tronco che balla, meraviglioso.
0: Grazie, sei molto gentile. Buon martedì mattina, come state? Spero che l'umore sia come quello della Leti, sempre acidella stamattina come le altre mattine. Allora, tutto bene, sì.
1: Sì, va benissimo, solo tanto sonno questa mattina.
0: Ti ricordavi la canzone Ragazze acidelle, ti ricordi?
1: No, non la ricordavo.
0: Dopo te la faccio sentire, capito?
1: La Leti. Ma puoi anche evitare.
2: No, non mi sta bene.
0: Vabbè, subito sul piede di guerra, vedi? Allora, vorremmo sentirvi, pronti? Perché apriamo come facciamo spesso, tra poco con l'attualità, tra qualche istante, leggiamo le prime pagine dei giornali e poi tocca a voi, primo pensiero del giorno, mattinierio da dire qualcosa e esternate tranquillamente, ci raccontate un po' com'è l'umore questa mattina, come inizia questo martedì, eppure ecco, raccontateci un po' anche il vostro punto di vista sull'attualità con la quale partiamo adesso. Per farlo, vocali a questo numero
1: 347-490-0042.
0: Vuoi che parta subito con George Michael stamattina? Un po' I love you o stai bene?
1: No, sto bene, guarda, sto
0: reattivo.
1: Benissimo.
0: Vabbè, molto reattivo. Allora, iniziamo dai giornali, leggiamo velocemente le prime pagine per capire quali sono gli argomenti un po'. Noi diciamo così per alleggerire da bar, ma in alcuni casi sono argomenti piuttosto seri che meritano approfondimento e poi meritano certamente tutti i nostri commenti e le considerazioni. Da bar intendo dire che discutiamo come se fossimo colleghi, non dico amici, ma soprattutto colleghi che al bar leggono i giornali. Oh, hai letto di questa cosa? Hai sentito di quest'altra? E per esempio la Repubblica apre con casa e salari, l'emergenza dimenticata sulla scia, no, di quello che è accaduto in Spagna, dove di fatto cade il governo Sanchez che in 19 elezioni tra l'altro cerca di cavalcare le piazze contro il governo per dire sono sceso in piazza perché non abbiamo approvato il piano casa, perché insomma non ha voluto non solo l'opposizione ma anche diciamo la parte che appoggiava Sanchez, che però poi non l'ha appoggiata per questo decreto. Fatto sta che Sanchez prova a cavalcare questa sommossa, ma è anche qui in Italia si inizia a parlare di case e salari, l'emergenza dimenticata, scrive Repubblica, potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010 e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Su Il Messaggero di Roma, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste alle urne il 29 novembre, destre favorite, il premier prova a cavalcare le piazze, lo scrive anche Il Messaggero, in rivolta sulla casa. La Stampa di Torino, la sfida di Sanchez, tanta Spagna praticamente sulle prime pagine di oggi, e poi si cerca di riportare quello che è accaduto in Spagna anche un po' in Italia. Tasse e prezzi, SOS famiglie, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche uno stipendio. Il Giornale invece apre con Garlasco, il grande scandalo, distrutta

0: Tedeschi avvertono, c'è il rischio guerra. Sulla prima del mattino di Napoli, Spagna alle urne, risico di Sanchez dopo le proteste. Aperta la crisi, elezioni convocate il 29 novembre, il premier cavalca la lotta per la casa e lascia peggiore opposizione di sempre, dice Popolari e Vox, favoriti nei sondaggi. Sulla prima, cercavo la prima del Corriere della Sera, non ce l'ho, quindi vado sul Corriere Online. Apre con Trump che nelle ultime ore ha dichiarato: finanzierò personalmente gli spot patriottici. E anche sul Corriere, in taglio basso, il caso dei campioni di DNA distrutti dal RIS prima di consegnarli, appunto, prima dell'ok dei giudici. Il comandante dei carabinieri Luongo, se qualcuno ha sbagliato pagherà. Questo per quanto riguarda il caso di Garlasco. Le prime pagine dei giornali sportivi: ieri l'Italia vince contro la Turchia e quindi sale a 7 punti e seconda nel girone di Nations League. Non è che questo torneo per nazionali entusiasmi tanto, però per come era partito, voglio dire, con una sonora sconfitta dell'Italia in casa col Belgio per 2-0, poi insomma il pareggio con la Francia e soprattutto le due vittorie con la Turchia hanno mostrato l'Italia in ripresa. Bella forza, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. L'Italia ne fa altri 3 alla Turchia ed è seconda, Scamacca apre, poi Calafiori e Pio. Gli azzurri non si fermano a novembre, caccia ai quarti. Mancini: come mi manca Vialli, nel ricordo di Gianluca Vialli. Appunto, il CT della Nazionale ha voluto ricordarlo. Poi sulla prima del Corriere dello Sport: festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, perché anche l'Italia Under 21 vince, fra l'altro con un punteggio tennistico 6-2, come dicevamo, raggiunti i due obiettivi, la gioia è doppia. Bologna gode, Calafiori e Pio e Endur per l'Under 21 che segna da 65 metri, ha fatto un gol praticamente dalla tre quarti alla difesa, quindi davvero niente male per i giovani dell'Under 21 azzurra. E poi tutto sport, ragazzi d'oro massiccio, praticamente i ragazzi del calcio fanno ben sperare, e soprattutto i giovani dell'Under 21, finalisti da 1,3 miliardi, svelati a Venezia i 25 talenti, in questo caso in corsa per il Golden Boy, il premio che dà tutto sport ai giovani del calcio. E Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia. Poi Fantandur e 6 gol, l'Under 21 va all'Europeo. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi. Primo pensiero del giorno, adesso, subito, vocali, siete in onda, ci raccontate un po' di voi qui.
1: 347 490 0042.
0: C'è Vasco Rossi, ho fatto un sogno.
2: Ho fatto un sogno, ho visto della gente che si occupava degli affari miei.

0: Vasco, ho fatto un sogno. Vogliamo fare questo esercizio anche noi? Sogni ad occhi aperti, dai, che sognate stamattina? Siete pronti?
1: Vai!
0: Allora, subito vocali e siete in onda. Primo pensiero del giorno, mattinieri, vi devo dire una cosa. Mattinieri, Max ha letto i giornali, le prime pagine, voglio fare una considerazione. Beh, senza neanche dirlo. Fatelo direttamente adesso e siete in onda a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Come inizia questo martedì? 5:13 minuti, la saluta diretta. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, siamo i mattinieri. Ricordate anche che potremmo chiamarvi all'improvviso e chiedervi: ma tu che radio ascolti? E dovrete rispondere cosa, Laleti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Sì, perché Kiss Kiss quest'anno compie 50 anni e quindi per celebrare, abbiamo, ecco, per celebrare questo compleanno importante, abbiamo realizzato la nostra maglia del cinquantennio e che regaliamo a sorpresa chiamando uno che tra di voi manda messaggi vocali o di testo, insomma. Quindi preparatevi, se vi chiamiamo, sentite una chiamata anonima, rispondete, potremmo essere noi. Appunto, che vi facciamo questa domanda fatidica. Allora, subito in onda, che avete da dire? Buongiorno, chi c'è?
2: Kiss, sono Mari.
1: Ciao.
0: Ciao Mari.
2: Insieme a Salvo. Oggi direzione Sant'Agata di Militello, un bacio a tutti, kiss a tutti e animo, animo!
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Comunque nessun giornale e nessun telegiornale in TV parla, caro carburante, delle proteste di tutti. Gli agricoltori che sono per strada e fanno casino, nessuno ne parla. Tutti argomenti sui giornali e TV che provano a distrarci, cioè una cosa assurda, guarda.
0: Allora, io non so se provano a distrarre di proposito, come dici tu o meno, ma a parte del caro carburanti non si fa altro che parlarne da giorni, quindi probabilmente sì, di meno l'altro aspetto che dicevi delle proteste degli agricoltori, quello sì, lo vedo poco, se ne vede poco effettivamente, non hai torto, però del caro carburanti, ragazzi, sono giorni, non solo noi, ma che in TV non si fa altro che dai telegiornali che parlare di quello. Quindi non so se è questione di distrazione o questione di priorità, poi ci sono tanti altri fatti da cui scaturisce tutto questo. Il caro carburante scaturisce da cosa? Dai conflitti nel mondo, dalle raffinazioni che non vengono fatte, di questo se ne parla ampiamente. Poi insomma, certo, è vero che si dà poco attenzione alle proteste, sono d'accordo con te, meriterebbero decisamente più attenzione alle proteste in corso. Buongiorno.
4: Buongiorno Aleti, buongiorno Max.
1: Ciao.
4: Sono Luca da Roma, guardia giurata, e sono in procinto di montare in pronto soccorso e niente, chissà a tutti e buona giornata a tutti quanti.
0: Dai, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
5: Sto andando al lavoro. Stamattina un po' d'animo ce ne vuole parecchio. Grazie, vi ascolto tutte le mattine. Buona giornata.
0: Un po' ce ne vuole parecchio, rende l'idea, no? Secondo me.
1: Sì.
0: Vi sentiamo, qualunque stato d'animo, dai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Michela. Sono in partenza, vado da mia sorella. Mi aspettano 2 ore di macchina, ho appena finito di lavorare. E animo, animo, un bacio
1: animo.
6: A tutti e buona giornata.
0: Ciao, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Antonio D'Anzano di Puglia. Vi volevo dare un abbraccio e dirvi che è impossibile, impossibile vincere questa bella maglietta.
0: Si vince, si
8: buongiorno
0: vince.
8: Buongiorno mattinieri, Alfio da Cavenago. Ciao, allora, tu dici che dicono poco, non è vero, proprio lo omettono, non scrivono niente, non dicono niente, ma la cosa che mi fa più paura è che non lo dicono nemmeno né in TV né in radio, e nessuno, che sia DJ, quello che vuoi, salta fuori di queste notizie di proteste, manifestazioni che comunque sono pacifiche. Quindi kiss kiss a tutti, ciao.
0: Ciao. Beh, ditelo qua ragazzi, se volete dire della
1: potete
0: protesta degli
1: qui.
0: Agricoltori di e qualunque altra protesta, vi sentiamo con piacere.
9: Buongiorno
0: vai.
9: Max, buongiorno Lady. Sì, è vero, le proteste degli agricoltori sono in atto e non se ne parla, come pure le proteste degli autotrasportatori che camminano a rilento, fanno blocchi e tutto il resto.
0: Raccontateci, ragazzi.
9: Dovrebbe avere più risonanza a livello nazionale.
0: Dai, noi vi sentiamo se avete da raccontare. Vai, pronto.
10: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Sono Giovannone da Napoli, trasporto container, direzione Chieti. Il tabacco carico.
0: Vai, pronto.
11: Buongiorno mattinieri, Fabrizio da Corigliano Rossano, sono già in viaggio dalle 4:20 direzione Catanzaro.
0: Forza ragazzi, buongiorno.
12: Buongiorno Max Alletti, direzione Napoli, Riccardo dalla Puglia.
0: Vai, pronto.
13: Buongiorno mattinieri, Rosario da Napoli. Max, chiamami, chiamami, voglio la maglietta.
0: Ah,
14: ciao Max Alletti. Sì, stamattina sono anch'io.
0: Ciao.
14: Salutatemi Cristina di Novara e un kiss a tutti. Ciao.
0: Cristina di Novara, fedelissima, è diventata amata. Sì. Ormai vai pronto.
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
15: Damiano di Arezzo, camionista, direzione Orvieto. Kiss kiss a tutti.
0: Pamela, buongiorno.
16: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
16: Stamattina mi sono alzata mezz'ora prima del suono della sveglia per la fame, perché sono 2 settimane che ho cominciato la dieta.
0: Vai.
16: E quindi vado a lavorare presto presto.
0: Vado.
16: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.
0: Hai ceduto, ti sei attaccato al frigo o cosa? O hai resistito? Dai.
17: Buongiorno ragazzi, sono 50 anni che vi ascolto. Buongiorno Martinieri, io vai, ancora sto lavorando. Buongiorno da 50 anni.
0: Ciao. Sì.
18: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno Ciao. Kiss Kiss. Ciccio Melone da Sant'Agata Secondi.
0: Grande Ciccio. Che vuoi dire?
18: Niente. Come sempre è sceso finalmente il diesel al nostro paese, ma sono aumentati i prezzi nei supermercati.
0: Mamma mia.
19: Buongiorno da Luca da Trivento, diciamo un passo, mi sto recando al lavoro.
0: Ciao Luca, buongiorno, ciao. Vai. Niente, non sento più. Allora, aspetta che c'è più. Rosetta che ci saluta. Dai, la prima raffica, ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco. Il numero l'avete, memorizzatelo, sì. Poi ripetiamo, tra una cosa e l'altra potremo chiamare a sorpresa uno tra voi per chiedere che radio ascolta. Ci auguriamo rispondiate Kiss Kiss da 50 anni per aggiudicarvi la nostra t-shirt.
20: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica dalle

0: tutta la vita.
1: Marra, Marrakesh Gue con Casini su Radio Kiss Kiss.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Oh, bene,
3: speriamo
1: buongiorno.
3: Almeno.
1: Buongiorno. Buon martedì mattina a tutti, oggi 6 di ottobre. Allora, notizie di secondo piano, quelle che insomma ci siamo persi e che vale la pena però ricordare, raccontare.
3: Certo.
1: E allora, buongiorno, cosa
3: buongiorno,
1: hai trovato?
3: Max. Allora, oggi ho trovato 3 notizie, ma non voglio dare nessuna anticipazione. Vediamo se riuscirei a darle tutte e 3. Vai,
1: allora,
3: vai.
1: Mi piace questa, leggevo la prima al volo.
3: Vai,
1: quando
3: sì.
1: compriamo qualcosa, la domanda sta diventando: bello, ma quanto mi dura? Ecco, stiamo più attenti alla durata del prodotto che acquistiamo. È una delle tendenze individuate dal nuovo osservatorio Non Food, che analizza gli acquisti italiani dallo scorso anno ad oggi. Cresce l'attenzione alla durata dei prodotti, si allungano i tempi
3: Di sostituirli, giustamente.
1: Sì, sì, prima di cambiarli. Acquistiamo interesse anche nelle riparazioni, l'usata del condizionato. Ci avete fatto caso? Negli ultimi anni, vabbè, è rotto, le compro uno nuovo. Insomma,
3: io sto comprando ricondizionate la maggior parte. Ho comprato un elettrodomestico ricondizionato e mi sto trovando bene.
1: Sì,
3: ho risparmiato. È l'aspirapolvere, l'ho comprata ricondizionata.
1: Ah, quella che non usi più. Cioè l'hai comprata,
3: no, quella
1: ma
3: che
1: non
3: uso,
1: la uso.
3: Quella che uso. Sei tu che non la usi. Io
1: vabbè,
3: sì.
1: Dai, ho capito quale. Sì, sì, sì. È ricondizionata quella.
3: Quella è ricondizionata.
1: Però è viva,
3: sì.
1: Vero? Cioè, il mercato dell'usato va tantissimo.
3: Certo.
1: C'è un particolare interessante: ci informiamo online, ma spesso concludiamo l'acquisto in negozio cercando qualcuno che sappia consigliarci e darci assistenza. Dunque, sulle cose anche ricondizionate, come diceva Leti. Insomma, la tendenza è interessante. Accanto al guarda quante funzioni ha, torna una domanda molto concreta. E quando si rompe, chi me lo aggiusta? Cerchiamo subito un'eventuale garanzia o comunque capire dove andare nel caso il prodotto appunto si rovini. E qual è l'oggetto che avete comprato magari tanti anni fa che però continua a fare il suo dovere? Perché ci sono cose che resistono nel tempo,
3: mm-hmm,
1: no? O quel
3: sì.
1: phone del, che ne so, degli anni 60 che mi resiste.
3: No, di phone non mi sono rimasti nulla. Quell'aspirapolvere mi è durata quasi 30 anni.
1: Vedi, ci sono oggetti che resistono nel tempo, questo fa piacere.
3: Sì.
1: Allora, c'è stato un festival molto interessante a proposito di questo argomento che si impara a riparare, cioè dove puoi apprendere e ti insegnano come riparare le cose, una bicicletta da sistemare, per esempio, un vestito da recuperare, un oggetto che smette di funzionare e se prima di sostituirli imparassimo, insomma, come diciamo, a metterci le mani. In vista della giornata internazionale della riparazione prevista per il 17 ottobre a Pavia hanno inventato il Repair Café e l'università anche insieme a questa organizzazione stanno preparando questo festival con attività dedicate fra l'altro alla riparazione delle biciclette, la saldatura, il recupero anche di abiti, di vestiti. Anche altre città europee stanno organizzando appuntamenti simili con l'Open Repair Alliance. Vabbè. Il punto non è tanto diventare tutti tecnici specializzati, ma è recuperare un minimo di capacità pratica, capire quando un oggetto merita un'altra possibilità, una seconda vita. Mi piace, vedi?
3: Mi piace, sai. Sì,
1: sì, funziona tutto e ci permette anche di insomma è anche una cosa green e soprattutto ci permette anche di risparmiare soldi quando possibile. Commentate pure se volete, vi aspettiamo con messaggio al nostro numero
3: 347 490 0042.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella,
4: musica più bella. Radio Kiss Kiss.
2: La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: scossa. Dai ragazzi, oh, oh. Buon martedì mattina, 6 di ottobre, le 5.34, Max Poli.
1: La Leti.
0: Ricordate, noi e voi insieme siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss e ci raccontiamo l'attualità, l'attualità quella che leggiamo sui giornali, delle agenzie, ma che l'attualità che riguarda voi, per esempio.
1: Sì. Vedi,
0: ci stanno raccontando tante cose. Un'ascoltatrice, 3-4 giorni fa, mm-hmm. chiedeva il bacio portafortuna della Leti, perché dice, stanno cambiando delle cose, ci aggiorna.
2: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
2: Leti,
1: dimmi,
2: ieri sei stata fenomenale, è stata una bellissima giornata
0: col bacio.
2: Oggi prosegue perché ci stanno movimenti nel posto dove lavoro.
0: Ah, racconto.
2: E quindi ci saranno scelte future da parte di alcuni capi sul futuro del lavoro proprio.
0: Dai.
2: Quindi mi raccomando, dammi un altro bacio perché oggi è il giro di volta. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Hai capito, Aleti?
1: Eh sì.
0: Ma quanto porta bene sto bacio.
1: Hai
0: della
1: capito?
0: Leti? E allora buttatemi ci sotto. Senti, senti. Vai.
1: Anche con l'uhuhu.
0: Brava Leti, bravi ragazzi, si porta bene. La Leti c'ha sto potere taumaturgico. Poi aspetta, abbiamo parlato delle cose che non si buttano mai, che possono essere riciclate.
3: La sveglia, sono 40 anni, l'ho presa in omaggio con i punti della benzina. Non si rompe mai la sveglia la mattina. Ciao, buongiorno.
0: È una metafora della vita, hai ragione. Sta sveglia che se non si rompe, oh, non si rompe.
4: A casa mia praticamente ho mio marito che è capace di aggiustare quasi tutto. Mm. Infatti, come ben sapete, io gestisco bar scolastici superiori dove abbiamo le piastre.
1: Sì.
4: E spesso e volentieri le piastre me le ha messe a posto lui.
1: Ah, vedi,
4: anche perché
1: bravo.
4: È rarissimo trovare un tecnico che aggiusti le piastre, non esistono più.
0: Ah,
4: le piastre quelle lì per scaldare i panini parlo.
0: Sì.
4: Ok, quindi lui mi ha dato molto ma molto aiuto.
1: Vedi,
4: nel
1: bravo.
4: Riparare determinate cose al lavoro. Quindi da 20 anni che siamo insieme.
0: Quindi ti ripara le cose tuo marito, è comodo. Scusa, la storia delle piastre mi incuriosisce parecchio, perché proprio ieri, l'altro ieri, guardavo sui social, non è che mi fido di tutto quello che si vede sui social, ci mancherebbe. Però c'era un ragazzo che raccontava come purtroppo molti locali non puliscono le piastre, ti fanno il panino sul nero della piastra.
1: Questo è un altro problema, però.
0: Quella è una cosa che mi ha fatto un po' impressione.
1: Sì,
0: però insomma,
1: decisamente.
0: Quando mangiamo il panino unto e bisunto, probabilmente anche a causa di una piastra non
1: unto
0: pulita
1: e bisunto,
0: bene.
1: Proprio.
0: Sì, sì, proprio unto, roba. Però dice, beh, sì, il famoso panino dello zozzone che è buono proprio per quello, però fa male, credo, no? Vabbè.
1: Sì, penso di sì.
0: Sulla spesa, caro spesa, c'è un ascoltatore che ci dà un consiglio.
5: I rincari ci sono, non si può comprare più nulla, è verissimo. Il gasolio proprio ci sta ammazzando. Però io nel mio picco faccio la spesa mirata, vado sui volantini, sulle offerte e trovo delle ottime offerte. Faccio un esempio, un supermercato nel mio paese che se compri un chilo costa 11 euro, quando poi magari a prezzo di costo costa sui 15-16 euro, ti parlo sulla carne. La pasta uscirà un volantino.
0: Quindi compri in quantità abbondanti per accettare le offerte che ti fanno. E ci vuole allora quello che si chiama il pozzetto, la Leti. Mi metto il pozzetto, così compro un sacco di carne e poi il resto la surgelo. O no? Che ne so.
1: Io ce l'ho il pozzetto.
0: Però sono cose che facciamo da tempo, non è una cosa. Però, insomma, fate la spesa con i volantini, ragazzi. Se volete dite, ce lo dai. Ora Ula Badula, chi te se quella canzone lì. Vai. Sì, sì.

0: questa canzone, Aleti.
1: La ricordo anch'io.
0: Ula Badula, Offenbach, Nick Waterhouse, Catchy, dal 2017 nei mattinieri, questa radio Kiss Kiss, preparatevi perché tra poco c'è un'altra raffica, preparatevi che potremo chiamarvi, che ne so, per chiedervi, ma tu che radio ascolti? Kiss Kiss da 50 anni, questa è la risposta da dare. Tra tutti voi che invierete, che state inviando, già avete inviato magari messaggi, sarà richiamato un ascoltatore a sorpresa, cioè potreste aggiudicarvi la maglietta di Radio Kiss Kiss. Annunci tu la novità, la Linti?
1: Certo, Biagio Antonacci, Saif con Spirituale.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi,
0: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: senti.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Catiuscia da Bagnacavallo, come al solito vado al lavoro, a Imola, alla lavanderia, e volevo ringraziarvi perché ieri ho ricevuto a Imola la mia maglietta Kiss Kiss.
0: Ha capito, ma allora si vince.
2: È certo che si vince.
0: Veramente, vai.
2: È che facciamo finta.
3: Rispondi, vinci.
0: Volevo sapere. Allora, questi di Kiss Kiss veramente regalano la maglietta.
4: Quanto pare.
0: Chiamiamo qualcuno, dai.
4: Vai. Sentiamo.
0: Sentiamo.
2: Vai, sentiamo.
0: Vediamo se risponde.
2: Ma.
0: Pronto? Sì,
2: pronto?
0: Buongiorno. Allora, aspetta che ti facciamo una domanda. Sì, aspetta. Buongiorno. Dai, prego, signora, faccio la domanda. Prego.
2: Che radio ascolti?
5: Ascolto 50 anni Radio
0: Kiss. Bravo! Complimenti, bravo. Allora, come ti chiami?
5: Grazie mille, Rossano.
0: Rossano, allora, dove ti abbiamo chiamato? Cosa fai nella vita? Sei mattiniero?
5: Mattiniero scalzolario.
0: Dai, allora, grazie per essere dei nostri. Solo per questa fedeltà ti aggiudichi la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Complimenti e buon lavoro, Kiss Kiss a te.
2: Ciao, Kiss Kiss.
5: Grazie a voi, Kiss Kiss a tutti. Ciao. Grazie.
3: Rispondi e vinci.

0: romantica.
1: Kintsugi, la canzone di Elisa su Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
1: Allora chiediamo a lei, alla Leti, buongiorno.
3: Certo, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Il podio della fortuna, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, martedì 6 di ottobre, terza posizione occupata da quale segno?
3: Dal segno della bilancia. Oggi conquisterete la vetta della classifica giornaliera, grazie a un transito stellare che premierà la vostra capacità organizzativa, l'armonia nelle relazioni e la concretezza.
1: Al secondo posto quale segno zodiacale troviamo?
3: Il segno del Sagittario. In questa giornata vi troverete al top dello zodiaco grazie a una forte spinta di ambizione e determinazione che vi permetterà di conquistare importanti traguardi sul lavoro.
1: E al primo posto oggi il segno più fortunato è?
3: Il segno del Leone. Favoriti dalla congiunzione tra la Luna e Giove, oggi vivrete una giornata di straordinario buon umore, fascino irresistibile e grande generosità in amore.
1: Hai capito? Tutta sta roba.
3: Molto generosa, sì.
1: E allora, facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
3: in terza posizione il segno della Bilancia, in seconda posizione il segno del Sagittario e in prima posizione il segno del Leone.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Sfogliamo il nostro calendario. Siamo sulla pagina odierna. Troppo formale sto odierna.
3: Beh,
1: secondo
3: sì,
1: me
3: un pochino.
1: Vabbè, la pagina di oggi, 6 di ottobre. Cosa celebriamo e cosa ricordiamo in questa data?
3: Iniziamo dai santi del giorno. San Bruno, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo, Santa Alberta e Sant'Artaldo.
1: Grande Artaldo, un amico che si chiama Artaldo.
3: Ma
1: e non
3: no.
1: Artaldo, è Artaldo.
3: Però è un bel nome, Artaldo.
1: Bel nome,
3: sì.
1: Artaldo.
3: Passiamo agli eventi del giorno.
1: Sì, vai.
3: Ore 21 del 6 ottobre del 1924. In Italia iniziano le trasmissioni radiofoniche.
1: Com'è che dicevo il
3: Aspetta,
1: messaggio?
3: Aspetta, ecco. Uri, Unione Radiofonica Italiana, 1 RO, Stazione di Roma. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: Hai capito, Valeti? Brava.
3: Sì, grazie.
1: Era proprio così il messaggio registrato. Fra l'altro l'abbiamo anche fatto sentire passato, ce l'ho, però volevo farlo recitare da te. Molto brava, devo dire. Ci hai convinti tutti.
3: Vero?
1: Poi,
3: in questo giorno del 1889 viene inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1922 Paolo Valenti, giornalista sportivo che conduceva al 90° minuto.
1: Anche il saluto di Valenti, senti.
4: Amici sportivi, buonasera.
1: Mamma mia, che ricordi. Non sai perché l'Italia si fermava? Perché le partite di calcio venivano mostrate intorno alle 18:30, quando tutte di domenica erano finite. Non c'era il calcio spezzatino,
3: certo.
1: Non c'erano le pay TV. Ti mettevi lì su Rai 1 a vedere i gol che avevi seguito alla radiolina il pomeriggio.
3: E lì mi piaceva il calcio.
1: Che bello.
3: Comunque, in questo giorno del 1800. Sì, mamma mia. Buon compleanno a Paola Ferrari.
1: Bene, a proposito di giornalisti sportivi,
3: la giornalista Rai compie oggi 66 anni.
1: Auguri Paola.
3: Concludiamo con la storia della musica. Questa che stiamo per farvi ascoltare è una di quelle canzoni che tutti associamo immediatamente a Lucio Dalla. E invece c'è una sorpresa, non l'ha scritta lui, ma Ron. Ron l'aveva composta e poi aveva deciso di non metterla nel suo disco, così la passò a Dalla. Risultato? Nel 1990 diventò uno dei suoi successi più popolari. Stiamo parlando di Attenti al lupo.
5: Amore mio,

0: senti che questa era una canzone in Tyrone che lui ha scartato, l'ha data a Dalla ed è diventato un grande successo.
1: E poi si è mangiato le mani Ron.
0: Sì, sì, dice che litigò anche con la mamma, che disse non dovevi fare un errore del genere.
1: Sei stato un fesso.
0: Vabbè, ma insomma poi come autore insomma ci ha guadagnato sempre.
1: Forse magari però ecco la voce di Dalla l'ha fatta diventare anche un successo, sì, che è particolare, però magari non aveva lo stesso risultato Ron.
0: Sì, ma non per la voce, ma forse perché è più adatta al personaggio.
1: Ma
0: Dalla.
1: Sì, va bene. Sai.
0: Che ragionamenti che facciamo? Va bene, The Police, anche questa ha fatto la storia della musica dal 78, Roxanne.

0: bene, pronti a ripartire un'ora insieme. Sei in punto di questo martedì 6 ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista
1: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: L'hai riconosciuto, sì?
1: Sì, sì. Ma mi hai confuso te stamattina, colpa tua.
0: È sempre colpa mia, lo sapete,
1: certo.
0: Ragazzi. Controllate, è sempre colpa mia, è sempre colpa di qualcun altro, giusto?
1: No,
0: così.
1: La tua, sempre tua.
0: Allora, pronti? Tra poco torniamo sugli aggiornamenti d'attualità. In quest'ora vi coinvolgiamo ancora di più. E allora, siete nostri opinionisti sui fatti d'attualità, ma anche per raccontarci della vostra attualità,
1: sì.
0: Avete un solo modo per farlo, l'invito è quello di memorizzare sul vostro smartphone il nostro numero, che è questo
1: 347 490 0042.
0: Insomma, raccontateci un po' qual è il vostro stato d'animo e commentate tutti i fatti d'attualità dai quali ripartiamo tra poco con le agenzie. Vai.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo, animo, animo.
0: Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss in diretta dalla sede romana, sì. Max Poli, Daleti, tutte le vostre storie, la nostra mission.
1: Mission.
0: Aggiornarvi, parlare, sì, con voi dei fatti d'attualità e ci confrontiamo su tutti i temi, preparatevi perché insomma ora vi coinvolgiamo proprio tanto. Allora, intanto ripartiamo dalle agenzie.
1: Sì, io sono pronta.
0: Metto una base, sì, un po' più energica, dai. Un po' più così, così diamo ritmo a questa mattinata. Alle 6 di questo martedì bisogna essere reattivi alle 6
1: certo.
0: minuti. Dai, allora. Un po' di titoli. Oggi 6 ottobre, dicevamo, sembra più vicino l'election day in Italia perché il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan ha evocato il voto anticipato a maggio insieme a quello per i sindaci, no, delle grandi città, e quindi facciamo l'election day, anche se poi richiama, insomma, queste sono prerogative del Colle e quindi della Presidenza della Repubblica di indire elezioni, ma insomma la scadenza naturale di questa legislatura è prevista per ottobre, anche se oggi è previsto il primo dei passaggi della riforma della legge elettorale fino al voto definitivo che ci sarà dopodomani, giovedì, con il voto anche di fiducia in aula alla Camera. Il governo accelera e pone dunque la fiducia sui primi 3 articoli della riforma che saranno votati oggi. Le opposizioni sono sul piede di guerra, dicono scelta indegna, uno schiaffo al Parlamento, hanno paura della loro maggioranza. Giovedì ripetiamo il voto finale a scrutinio segreto. Meloni intanto, non so se avete sentito, ha registrato all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con la parola "Io sono Giorgia Meloni". Per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e dunque farne un marchio brevettato. In realtà lo stanno facendo anche persone che fanno il nostro lavoro, lo sai,
1: sì,
0: per tutelare la voce.
1: Tutelando.
0: Soprattutto dalle truffe, no? Perché
1: certo,
0: si rischia veramente tanto. Allora, Sanchez invece in Spagna rompe gli indugi.

0: Mattina, i premi tanto agognati un po' in tutta Italia. Vediamo un po', vediamo. Ah, Maria Bruna, buongiorno Maria Bruna.
1: Buongiorno Max, ciao.
0: Buongiorno a te. Da dove?
1: Sono contenti, da San Giorgio a Cremano.
0: Da San Giorgio. Ah, Maria Bruna, sì. Da quelle parti ci dovrebbe essere un Santa Maria la Bruna, lì non.
1: Sì, tipo zona Torre del Greco.
0: Vedi, vedi. Ma sì, te sì. Festeggi?
1: Oggi anche Santa Bruna.
0: Ecco, questa, festeggi oggi oppure festeggi a Santa Maria?
1: Festeggio a Santa Maria, ma gli auguri sono ben accetti.
0: Auguri allora. Complimenti, allora.
1: Grazie.
0: Stamattina non era facilissimo, però te sei stata più veloce. Vediamo se ci confermi, sì. la bufala qual è. La 1, la 2 o la 3?
1: La 3!
0: Ma brava! Festeggi due volte stamattina perché hai anche vinto. Senti, te sei una tipa che ti piace festeggiare i compleanni.
1: Tantissimo.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Sei
1: sì,
0: di quella che organizza le feste o sei di quella che sì, si imbosca sì. Per non offrire agli amici?
1: No, no, offro a compleanno, onomastico, chiamo tutti gli amici, offro sempre.
0: Ma che bello, ma sei veramente preziosa. Grazie di essere stata con noi, ti auguriamo buona
1: voi.
0: Mattinata.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Maria
1: ciao.
0: Bruna.
1: Kiss a tutti, ciao.
0: Auguri di nuovo.
1: Grazie.
2: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good

Ariete, Angelina Mango, che bella Ariete, che tra l'altro ha pubblicato un album. Veramente una cantante che interessante, che mancava. Che bella vita insieme ad Angelina Mango, questa Radio Kiss Kiss. E a proposito di compleanni, c'era una notizia incredibile. Ieri, 5 ottobre, i due uomini viventi più anziani del mondo hanno festeggiato il compleanno nello stesso identico giorno e non sono gemelli. E veramente io sono andato a vedere anche le foto. Tra l'altro si conoscono a distanza, perché uno è brasiliano, si chiama João Marinho e ha compiuto 114 anni, lucido, attenzione, non è... uno dice vabbè, figura. Mentre l'australiano Ken Weeks ne ha compiuti 113. Sono quindi nati esattamente a un anno di distanza, però nello stesso giorno. Per festeggiare i due supercentenari si sono anche scambiati questi auguri con delle fotografie, non si sono chiamati perché insomma non era facile, e su cui c'erano gli auguri l'uno per l'altro. Pensate, João è nato il 5 ottobre del 1912, è l'uomo vivente più anziano del mondo, ma attenzione, però il record assoluto maschile di longevità resta al giapponese Hiremon Kimura, morto a 116 anni e 54 giorni. Porca miseria, quando gli chiesero che era ancora in vita a Hiremon Kimura quale fosse il segreto, perché si fa sempre questa domanda, no? E lui disse: molto riso, molti amici, poche donne. Ma chissà che non avesse ragione.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Kiss Kiss. Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve, ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Yes, yes.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

10:27 del mattino, salutiamo tutti quanti voi. Stiamo parlando di compleanni. Prima, cioè, bellissima coincidenza degli ultracentenari che hanno festeggiato lo stesso giorno. Ma ne ho trovata un'altra. Ma è una cosa veramente da prendere i numeri e giocarseli. Allora, arriva dagli Stati Uniti, nell'Iowa, dove c'è una famiglia. Ascoltate bene, 5 generazioni consecutive sono nate esattamente nello stesso giorno, il 14 settembre, entrando di diritto nel Guinness World Records. Sarebbe a dire, tutto è cominciato il 14 settembre del 1907 con Wilbur Harlow. Nel 14 settembre del 1949 è nata sua figlia Eddie. Il 14 settembre del 72 è nato il nipote Fred. È tutto vero, è documentato, ragazzi, sto guardando proprio i documenti anagrafici. Nel 97 la pronipote Emma Bell, sempre il 14 settembre, e il 14 settembre 2025, l'anno scorso, è nato Arthur Bell, quinta generazione protagonista di questo record mondiale. E la storia è ancora più particolare se si tiene conto che praticamente c'è stata un'alternanza perfetta, un maschio e una femmina, un maschio e una femmina, un maschio, e adesso si aspetta il prossimo, la prossima, perché dovrà essere una femmina, il 14 settembre non si sa di quando, porca miseria, ma che storia, guarda, la natura è pazzesca, poi uno dice che non ci sono le coincidenze ci sono, a volte vanno anche giocate, eh? Io mi sono segnato tutto, non si sa mai, tanto arrivano gli Empire of

A qualcuno avrà ricordato un film, questa canzone dove c'erano tante sfumature. Alle Golding, questa è Radio Kiss Kiss, 10:35 del mattino con Max Giannini. Allora, mi avete ricordato che oggi, oltre ad essere San Bruno, e quindi salutiamo tutto Bruno e Bruna, ce ne sono parecchi a Matera, visto che si festeggia, mi ha detto qualcosa il nostro piccolo Andrea. Bruno Risas, salutiamo, facciamo gli auguri anche io, perché non festeggia lui. E poi oggi è anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, santuario della sedia e della fertilità, che si trova nei quartieri spagnoli in Vico 3 Re a Toledo. Ci sono stato anch'io, ci ho accompagnato la mia dolce metà quando eravamo in attesa di, cercavamo un bambino, non arrivava, e andammo alla famosa sedia della fertilità. Ti devi sedere lì, e è arrivato Lorenzo, ragazzi, quindi chi ci vuol credere ci crede, chi non ci vuol credere insomma va avanti. E poi mi hanno detto che ieri è stato il compleanno di Actarus, ve lo ricordate Actarus di Goldrake? 51 anni, se li porta anche bene tra l'altro. Ritorna Giorgia, la nostra Giorgia nazionale. Tenete la radio lontana dai bicchieri di cristallo, perché quando canta lei, ragazzi, si muove tutto. La canzone è bellissima, si intitola Parafulmini ed è il nostro New Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Ehi,
0: hai visto questi prezzi?
2: Mai!
0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss. Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: Kiss Kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Yes, yes.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Kiss Kiss.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Kiss Kiss.
15: Oh my soul, I'ma love you like I've never been loved before. Oh my soul,
14: la musica più bella, suona solo su Radio

se rifacciamo gli auguri a Bruno. Oggi è San Bruno, ragazzi. Oh, my soul, questa è Radio Kiss Kiss. E a proposito di cose da festeggiare, i compleanni, di onomastici, c'è una notizia che la Lucilla mi ha girato proprio poco fa, e che praticamente il 6 ottobre 1924, 102 anni fa, l'Unione Radiofonica Italiana trasmise per la prima volta in diretta radiofonica. Quindi è il compleanno della prima trasmissione radiofonica. Tale Maria Luisa Boncompagni annunciò, disse proprio così: a tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Tra poco ascolterete il concerto, inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana. E poi dette la linea a Stefano Piccirillo, che era già all'epoca, era già attivo all'epoca, una parte di scherzi. Quindi, a proposito di compleanni, vi ricordo di interagire con noi, perché vi conviene entrare nel nostro database, perché anche Radio Kiss Kiss compie 50 anni, e li vuole festeggiare regalando la maglietta del 50esimo anniversario, la special edition 50 years, a qualcuno a cui squillerà il telefono, ma solo se interagite con noi al 347 490 0042. E tra poco parleremo, visto che sono in arrivo due compleanni importanti, parleremo di compleanni importanti, ragazzi. Post Malone, Enough is Enough.

Anyway, Post Malone, quanto è bella questa canzone. Tutte belle le canzoni, anzi saluto anche Rosario, che è il nostro programmatore musicale, Ufficio Musica, e tutti quanti voi che apprezzano le nostre belle canzoni. Allora, sono in arrivo due compleanni, uno quello del 16 ottobre, che è il nostro Max Vitali. Ci arriverà al 16 ottobre, perché l'ho sentito poc'anzi, ha detto Max, mi sto riprendendo, quindi ci arriva, state tranquilli, anzi per tutti coloro che si stanno preoccupando di lui. Ma il 16 ottobre del 1854 nasceva anche Oscar Wilde, pensate un po', e poi T. Robbins, il regista, poi nel 1962, il 14 ottobre, nasceva Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers. È nato anche Charles Leclerc, il nostro campioncino, il 16 ottobre del 1900, è giovane. Invece poi ce ne arrivo il 6 novembre, il mio compleanno, caro Pippo. Dopo il compleanno di Pippo dei 60 anni, sono in diretta, dopo il compleanno di Pippo dei 60 anni, noi che festeggiamo dopo ci siamo un po' annichiliti, cioè non c'è il prima, all'avanti Pippo e il dopo Pippo, dopo compleanno di Pippo, perché è stata veramente una cosa eccezionale. Nel mio giorno sono nate personcine tipo, l'inventore del sassofono, Adolf Sax, oppure James Naismith, che inventò il basket. Pensate un po', il 6 novembre sono nate queste persone. Adesso io vi chiedo, nel giorno del vostro compleanno, chi è nato insieme a voi di altrettanto importante? 347 490 0042. Tu sei nato il 29, è un numero bello, a Napoli piace a tutti il 29, dai, porta sempre bene. Oh, piace il numero 29, perché porta anche fortuna il numero 29, parte il 16 e 29, facciamo Joliet.

per noi. Joliet Achille Lauro. Attenzione, allora saluto Natale che ha scritto una cosa molto bella. Ragazzi, mi chiamo Natale, sono nato a Natale. Secondo voi il mio compleanno con chi lo condivido? Vabbè, un po' ce l'hai fatto capire. Un personaggio importante, diciamo così. A proposito di personaggi importanti, dal 1989 arriva questa canzone che io come definirla non saprei, però per chi ama i Queen e Freddie Mercury, questa la canterà sicuramente a squarciagola. E si tratta di I Want It All, 1989.

Ma che chitarra, è One in All, Queen, era il 1989. Wow. Io sono nato il 17 marzo, giornata dell'unità nazionale, dell'inno e della bandiera d'Italia. Questa è Maria che ce lo dice. Poi il 25 settembre, io sono nato in Marzia, il giorno in cui è nato Will Smith, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Almodovar, San Ricco, praticamente si festeggia San Ricco il 25 settembre. Continuate a mandare messaggi con quali personaggi coincide il vostro compleanno, la nascita di quali personaggi famosi coincide il vostro compleanno. Fatecelo sapere. Marrakesh, guai!

0: La vita.
1: Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, Max Vitale il 14 o il 16 ottobre, dai, condivide la data di nascita con un grande personaggio, Oscar Wilde. Io con l'inventore del saxofono, Adolf Sax, il 6 novembre. Però c'è anche l'inventore del basket, porca miseria, James Naismith. Vi ho chiesto con chi condividete, quale personaggio famoso condividete la vostra data di nascita. Sentiamo qualche messaggio.
2: Ciao a tutti, io sono nata il 31 agosto e sicuramente sono nata il mio giorno Maria Montessori, l'educatrice, Richard Gere,
1: wow,
2: e anche Caligola, l'imperatore romano.
1: Caligola, un po' meno da essere meno fiera, era quello che fece imperatore il proprio cavallo, dai, sentiamo.
3: Salve, buongiorno, io sono nata il 9 febbraio del 57 e invece Little Tony, buon'anima, è nato il 9 febbraio del 1941 a Tivoli, mentre io a Salerno.
1: Grande, grande, grande, grande davvero Little Tony. Un altro messaggio, dai.
4: Kiss Kiss, nel mio stesso giorno è nata una persona importante, mia figlia, 21 ottobre.
1: Bello questo messaggio, bello, bello davvero.
5: Ciao, sono nata il 19 marzo, lo stesso giorno di Pino Daniele.
1: Bello, grande.
5: Un grande onore per me. Kiss a tutti.
1: A proposito di personaggi, c'è il nostro Fischetti. Il 30 ottobre, il giorno in cui è nato Maradona. Chi è che se lo scorda il 30 ottobre, ragazzi? Ma stiamo a scherzare. Dai, ultimo anno.
6: Buongiorno,
1: ultimo.
6: Max e Max, Ricca da Firenze. Stamattina mi avete costretto a googolare la mia data di nascita, perché onestamente non sapevo nemmeno chi fosse Amanda Palmer, nata nel mio stesso giorno e stesso anno.
1: Ma come non lo sai?
6: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Amanda Palmer, dai, fammi vedere. Amanda Palmer, la cantante, la... Amanda, come fai? No? L'artista, guarda quanto è bella. È bella, tra l'altro, Amanda Palmer. Lì, ma proprio lì.

0: Fever Dream su Radio Kiss Kiss, 14:17, quindi insomma tra le 2:15 e le 2:20 di questo pomeriggio. Abbiamo una telefonata.
1: Sì, perché... abbiamo una telefonata di manie, di fissazioni.
0: Esatto, perché stiamo parlando di questo.
1: Sentiamo che cosa vuole condividere con noi. Pronto?
2: Salve, buongiorno.
0: Non sappiamo il tuo nome, come ti chiami?
2: Giuseppe, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove?
2: Agropoli, Agropoli.
0: Oh, Agropoli,
1: prego. Dici la tua fissazione, caro
2: sì,
1: Giuseppe.
2: La mia fissazione, ok, è un po' strana, è quella di ordinare nell'armadio scrivendo un po' i giorni della settimana su tutte le magliette e pantaloni che indosso giorno per giorno, in modo che non perdo tempo e già è programmata tutta la settimana.
1: Domanda da farti. Quindi, cioè la maglietta del lunedì, il pantalone del lunedì. Se, quando sì. poi lo utilizzi il lunedì? Il lunedì sera metti tutto sì. in lavatrice?
2: Sì, sì, sì.
0: Scusami, scusami, sì, Giuseppe, scusami, sì, sì, scusami. Sì, sì. Tu domenica arrivi, dici ok, sì. devo farmi l'armadio della settimana e ti sì. scrivi sul cartellino quando dovrai, cioè meglio sull'etichetta, quando dovrai utilizzarlo.
2: Sì, perché io sono, allora, una fissazione, compro tutte le magliette un po' strane, anche di cartoni animati, di specialmente in estate e quindi...

0: quindi già so, lunedì metterò questa, martedì metterò questa, mercoledì metterò questa.
1: Quindi scusami, scusami Giuseppe, se all'improvviso ti invitano per un evento, un'uscita, una cena, un compleanno, e quindi tu devi cambiare
0: mi beccano con la maglia. Io ho fatto un congresso e mi sono trovato con la maglietta dove c'è scritto sopra bravo, si vede.
2: Ce l'ho io la soluzione per te.
1: Vabbè, sei fantastico.
2: Ce l'ho io la soluzione per te: non uscire la sera, esci solo la mattina.
0: Io non mi cambio, io sono fatto così, mi beccano con la maglietta del momento.
1: No, fagli un applauso, cioè lui coerente con la decisione che ha preso per tutta la settimana.
2: Se tu esci alle 7 del mattino il lunedì e indossi una maglietta bianca con Spider-Man sopra, e usciamo la sera, tu avrai stessa maglietta, stesse calzini, stesse mutande.
1: Che ormai l'ha deciso.
0: Sì, è deciso.
1: Quel giorno, il lunedì, si è vestito così.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
2: Andresti d'accordo con Cruciani? Chi
1: mai,
2: sa te?
1: Mai invitarti ad una festa a tema. Ciao Giuseppe.
0: Ciao.
1: Posso dire? Fantastico. Ciao, buon
2: grazie per averci raccontato la tua fissazione.
1: Sei fortissimo.
2: Ciao.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona perché mia.
12: Kiss, kiss.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Kiss, kiss.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Kiss, kiss.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss, kiss. Che bello!

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Benvenuti da Marco e Raffa, puntata di oggi dedicata alle manie, alle fissazioni nostre, vostre, degli italiani. Sentiamo Matilde da Novara, che fissazione ha? Pronto?
1: Ciao.
2: Eccola, ciao Matilde, raccontaci la tua.
1: La mia mania, la mia fissazione è quando vado al supermercato a fare la spesa con mia mamma. Appena vedo i prodotti in disordine vado subito a sistemarli per colore, per grandezza o comunque metterli a posto.
2: No, cioè scusami, se tu becchi, che ne so, lo scaffale con le marmellate, sai, girate un po' con l'etichetta, colori sfalsati,
1: esatto,
2: perché di gusti diversi, subito vai lì e cambi?
1: Sì, tutti, qualsiasi
2: no,
1: cosa.
2: Fantastico.
3: Scusa Matilde, giusto così per capire, ma... al supermercato non si va per comprare gli oggetti, non per ordinarli,
2: sistemarli.
1: Sì. È una roba che faccio fin da quando sono piccola.
2: Cioè da sempre. Scusami, e adesso ultimamente quando ti è capitato di sistemare cosa poi tra l'altro?
1: Ho fatto qualche settimana fa, mi è capitato di sistemare gli shampoo. Mi sono messa lì, ho messo tutti in fila perché erano tutti in disordine.
0: Ma perché non lavori nei supermercati?
2: No,
0: vorresti fare la fortuna.
1: Esatto.
2: Sì, sì, sì.
1: Me lo dice mia mamma.
2: Ti viene spontaneo, capito? Ti viene in automatico. Cioè, tu lo faresti gratis, qualcuno
0: Matilde,
2: invece ti pagherebbe per farlo.
0: Marco, Matilde, vi dico una cosa.
2: Sì.
0: C'è anche un'altra ascoltatrice che si chiama Fabi, penso sia Fabiana, sì. Dice: Matilde, siamo in due, anche io faccio le tue stesse cose. Quindi non sei l'unica che ha questa fissazione in Italia.
1: Meno male.
2: Perfetto. Matilde, grazie per avercelo raccontato. Kiss a te.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
4: Grazie
2: ciao.
4: Per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
2: Gioschi, ma è una fissazione. Scusami, allora questo effetto dovresti metterlo a tutti, perché oggi stiamo dedicando la puntata di questo martedì di Daddy Kiss proprio alle fissazioni, quelle le manie che abbiamo.
0: Quali fissazioni avete? Che tipo di manie volete condividere oggi con noi? Ascoltiamo ma non giudichiamo al 347 490 0042.
2: Glass Animals dal 2022.

0: Non so se è una fissazione o una mania, comunque io prima di uscire devo salutare i miei animali, quindi devo accarezzare sulla testa i cani, i
1: Vabbè, dai,
0: gatti
1: questo è
0: e poi
1: bello.
0: esco, magari ritorno, faccio un po' di volta.
2: È educazione.
1: Sì,
2: È educazione. Io prima di uscire accarezzo la testa di mio padre, si chiama
1: è già
2: educazione.
1: qualcosa, è già qualcosa. Per esempio, abbiamo trovato un sondaggio, no? Sapete che qui siamo un po' avanti dei sondaggi.
2: Cosa dice?
1: Sulle abitudini igieniche degli italiani. Pensate, avete presente il pulsante? Non ci sono a tutti i semafori, però in molti sì, i semafori che hanno il pulsante che tu chiami il verde per il
2: Sì,
1: pedone.
2: mai toccato l'idea che
1: Bravo.
2: ci possano essere i batteri e qualsiasi altro tipo. Ho paura di poter contrarre il Venom. Avete presente Spider-Man Venom che si mangia Tom Hardy
1: Sì,
2: nel film?
1: che
2: Stessa
1: il
2: cosa.
1: dito ti resta nel pulsante. E infatti, Raff, tu, ma penso anche molti nostri ascoltatori, fai parte del 60% di quelle persone che evitano di schiacciare proprio quel pulsante con le dita e infatti utilizzano altri metodi, per esempio gomito, chiavi della macchina,
2: Zero.
1: Che ne so, giubbotto.
2: Anna Chiara, tu lo sincera, lo schiaccio il pulsante?
1: Con le
2: No.
1: dita? No.
2: Gioschi, lo schiacci
1: Gioschi?
2: sul pulsante?
1: Sì, tu sì. Vedi, tu, no, tu fai parte invece del restante 40%. Io neanche lo schiaccio con le
2: Neanche
1: dita,
2: io.
1: al massimo col gomito, oppure
2: Ma io sai che
1: se c'è
2: faccio?
1: una persona davanti a me, io aspetto che lo schiaccia lei.
2: Quando vado in bagno, io, non so se vi capita, il treno, il bagno dell'aeroporto, non apro neanche la porta.
1: Come
2: Cioè,
1: fai a entrare?
2: non l'apro con le mani,
1: Con la
2: l'apro.
1: mente? Col
2: Mister
1: gomito.
2: X, no, col gomito,
1: Sì.
2: perché l'idea di toccare quella maniglia
1: Sì.
2: sporca, che prima di me c'è stato qualcun altro che è andato in bagno e magari non si è lavato le mani, mi porta proprio uno stress mentale che mi fa malare.
1: Come tirare l'acqua del vicino,
2: Non
1: lo
2: posso. Nei
1: sciacquone.
2: bagni pubblici non
1: Lì
2: posso, non me
1: no.
2: la sento.
1: Però tu là prendi la carta igienica, premi, poi lasci la carta igienica, capito?
2: Le manie,
1: Vabbè,
2: manie di tutti
1: insomma.
2: quanti, manie degli italiani, fissazioni. Musica più bella, magari ci sarà qualcuno che è fissato con Radio Kiss Kiss che ci segue ogni pomeriggio dalle 14 alle 16 anche in televisione sul 158.
1: Adesso mettiamo una nuova canzone di Sfera Ebbasta.
2: Bella, mi piace,
1: che
2: l'ho
1: rappa
2: scontata.
1: in un modo anche abbastanza diverso.
2: Potrei piangere.
1: Il video è girato davanti l'ultima cena di Da Vinci e questa è Lontano.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
2: Portami a casa, Kiss Kiss.
1: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss Kiss.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Kiss Kiss.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Voglia di montagna, trasport, terme relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Kiss Kiss.

0: Vinci.
1: È tornato Rispondi e Vinci, random durante il programma. Vediamo chi vincerà la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Se la persona che stiamo selezionando, o meglio Anna Chiara dalla redazione ha selezionato, risponderà alla domanda quale, alla domanda quale radio ascolti, risponderà ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, si becca la nostra maglietta ufficiale che a tanto stiamo regalando nell'ultimo periodo, proprio perché Radio Kiss Kiss di questi periodi ha compiuto 50
1: quindi
2: anni.
1: Quindi non i gadget, la maglia.
2: La maglia, la maglia celebrativa.
1: Incredibile.
3: Pronto?
1: Quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ale! Complimenti! Come ti chiami?
3: Mi chiamo Giuliana.
1: Complimenti Giuliana, hai vinto la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Da quanto tempo stavi provando a vincerla?
3: Beh, diversi mesi.
2: Ah, ottimo. Di dove sei Giuliana?
3: Allora, sono di Goriano Sicoli, un paese in provincia dell'Aquila.
1: Bellissimo,
2: benissimo,
1: lo conosco, stupendo. Lì a Goriano Sicoli si mangiano i cicoli, ci fa pasta con i cicoli, e con il pomodoro, vero?
2: Ricotta, ho capito.
3: No, si mangiano gli arrosticini.
2: Buonissimi in tutto
1: Volevo
2: l'Abruzzo.
1: Arrivare anche a quello comunque.
2: Perfetto, perfetto. Allora Giuliana, grazie, continua a interagire con noi, insomma il programma
3: grazie.
2: È ancora lungo. Kiss kiss a te, buona giornata.
3: Kiss kiss a voi, buona giornata.
1: Ciao,
3: grazie.
1: Ciao. Tanti baci. Ciao. Vai con la coreografia.
0: Rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: tornando al discorso delle fissazioni, sì, delle manie, torniamo un attimo all'interno del supermercato, perché sì, secondo me ci sono tantissime persone che puliscono il carrello quando entrano all'interno del supermercato.
1: Quella è un'altra mania, nel senso che magari non proprio tutti puliscono ovviamente il manubrio, chiamiamolo così, del carrello, quantomeno ci pensano. Cioè io pure prima di prenderlo dico sempre: cavolo, non ho niente per pulirlo, non ho neanche i fazzoletti.
0: Infatti bisognerebbe vivere all'interno delle tasche salviette oppure gli spray igienizzanti
1: per igienizzare. Sì, questo perché oggi stiamo dedicando la puntata di Dedichis proprio alle manie e in particolare magari alle fissazioni, e quelle sul pulito ne escono proprio ne escono di tantissime. Ma sentiamo cosa sta arrivando nei vocali.
2: Ciao Marco e Raffa.
1: Ciao.
2: Anche io non lo schiaccio.
1: Cosa?
2: Assolutamente.
1: Ah, il semaforo.
2: E poi un'altra mania, praticamente mi lavo le mani subito dopo aver dato la mano alle persone.
1: Scusami, per strada come fai?
2: mi viene da ridere, Fabietta. Però non riesco poi a toccarmi se non mi sono disinfettata. È dal Covid che ho questa mania.
1: Io già immagino questa nostra ascoltatrice che quando dà la mano,
0: Gioschi, no,
1: dà un po' la mano
0: non
1: morta.
0: Non hai capito niente, Gioschi.
1: Cosa gli avevi chiesto?
0: No, lui ha messo, perché ha sentito la canzone, non riesco a toccarmi, e Gioschi ha fantasticato.
1: Per favore!
0: No.
2: Non riesco poi a toccarmi.
1: Leva.
0: Queste cose a casa tua, per favore.
1: No, ma io stavo immaginando questa ascoltatrice quando dà la mano, un po' sai, la mano morta, perché cerca di non avere troppo contatto, quindi magari solo un po'. E i polpastrelli riesce a toccare con l'altra mano. Non so, mi sto immaginando la stretta di mano dell'ascoltatrice.
0: Oggi ci stiamo rendendo conto che siamo tutti quanti pieni di fisse,
1: certo,
0: tutti quanti pieni di manie, siamo tutti quanti abbiamo problemi e tutti quanti però condividiamo alla radio questa cosa, perché non siamo soli e non siete soli. Noi siamo i primi che abbiamo le fissazioni.
1: Mi ha scritto una psicologa che ci segue sempre,
0: che
1: e dice: la differenza la fa sempre il livello di libertà che ci resta quando sappiamo di avere una fissazione. Quindi
0: va così.
3: Daddy Kiss con Marco e Raff.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto anche se sotto sopra, anche se sotto sotto sotto non ci vado mai.

0: andava a ballare nel 1986.
1: Beh, chiaramente erano famosissimi nell'86 Duran Duran, no? Con questo pezzo Notorious, proprio perché erano così famosi che venivano spesso attaccati. La fama porta anche a questo, infatti questo è un pezzo che parla proprio dell'ironia di quel periodo, ma soprattutto degli attacchi che subivano dai media.
0: Parlate, parlate.

0: 15 in punto, seconda ora di Didi Kiss. Ancora fissazioni? Quanti, per esempio, come me, anche Raff sicuramente, vanno in cucina, aprono il frigo, non c'è niente. Dopo 5 minuti tornano in cucina, aprono il frigo, perché sì, magari non hanno mai memorizzato il fatto che non ci fosse nulla nel frigo.
1: Che faccio? Apro, non c'è niente, va bene. Dopo 3 minuti rivado, apro e dico: magari non ho visto qualcosa.
0: Sì, quindi magari
1: non mi sono accorto, ci sono le banane, le pere, non mi sono accorto, c'è lo yogurt.
0: Perché potrebbero essere, anche questa potrebbe essere una fissazione. Perché, scusami, hai le banane in frigo?
1: Le banane vanno in frigo?
0: No,
1: le banane vanno in frigo.
0: Ma non è vero.

0: gioia.
1: Scusa Raff, più o meno da quanto tieni le banane nel frigo?
2: Da sempre.
1: Cioè da che hai memoria, diciamo?
2: Okay. Mia mamma, mio padre, okay. Io adesso vivo con mio padre. Noi le banane rigorosamente nel frigo, nel cassetto al di sotto, che è quello un po' più freddo.
1: Ah, complimenti. Allora, ho googlato.
2: Ma perché?
1: Ho googlato sotto i 10 gradi centigradi, e ti posso garantire che quel cassetto sarà pure sotto i 2-3 gradi. La buccia si disidrata e sviluppa macchie scure o grigie. Le banane nel frigo non si tengono. Ce l'ha scritto anche un ascoltatore.
2: Possiamo chiamare un attimo mio padre? Lo sfizio,
1: chiamiamolo.
2: Lo sfizio, Gioschi. Chiamiamo un attimo mio padre alla radio. Lo sfizio.
1: Perché scusami, allora è una fissazione che ci avete di tenere.
2: Ma da sempre.
1: Visto che oggi nei Kiss stiamo parlando di fissazioni, sono passati pochi minuti dopo le 3. Vediamo se becchiamo. Veramente
2: papà,
1: l'abbiamo chiamato.
2: Papà.
3: Oh. Eccomi.
1: Bello, grande.
2: Senti, ciao. Ma noi le banane ce le abbiamo nel frigo?
3: Quando ce l'abbiamo, sì.
2: Quindi però sì, perché è una merda, no, sto di casa, una tristezza immensa.
1: Lascia stare, scusami, ma non vanno nel frigo, Lello?
2: Ma tu lo sapevi?
3: Come non vanno nel frigo?
1: No, cioè non vanno perché sennò la buccia si disidrata, l'ho appena letto in radio, sviluppa macchie scure.
2: Tu lo sapevi, papà?
3: No, io so che fuori dal frigo si infrasicano subito.
1: Ma anche nel frigo, cioè è proprio una questione naturale, cioè o dentro o fuori.
3: No.
1: Cioè,
3: non mi sento di risponderti perché non conosco
1: la materia. Abbiamo imparato una cosa nuova, vedi, oggi martedì,
2: papà,
1: 6 ottobre.
2: Facciamo una cosa, non compriamo più le banane.
1: No, perché fanno bene.
2: Togliamoci questo pensiero.
1: Ma fanno bene, fine.
3: Ma voi non state facendo il programma.
1: Siamo sì, in onda, siamo Anello, in onda. Siamo in onda alla radio.
3: Mi avete fregato, maledetti.
1: Chi schizza te allora? Ciao, ti tratto come un ascoltatore.
3: Però,
1: sei fantastico, no, ciao Lello, ciao ciao ciao.
2: Ciao papà.
1: Sì,
2: ciao.
1: Sì. No, dico Lello, come si chiama Lello? Sì, Raff e Lello, papà Lello. Si chiamano allo stesso modo.
2: Quindi, oggi io e mio padre ha 65 anni, dopo 65 anni ha scoperto le banane, non si conservano in frigo.
1: Non si finisce.

0: Ragazzi, avete toccato un tasto dolente,
1: cioè?
0: La fissazione tra quelle che proprio più brulica nel mio cervello sono le vibrazioni.
2: Ma questo è dedicato a te.
1: Ma veramente?
3: Le vibrazioni loro? Cioè, il gruppo?
1: Cioè?
3: Sei immensamente
1: Giulia
0: nell'auto.
1: Le vibrazioni nell'auto?
3: No, scusami, non...
1: Ma le vibrazioni o vibrazioni dell'auto che lui percepisce, che guida e sente...
3: Ok, sì,
1: vale,
3: sì.
1: Vale come fissazione, vale come mania, visto che la puntata di oggi è dedicata alle fissazioni e alle manie. Quanti toccano un oggetto un certo numero di volte?
3: Tu.
1: Per sicurezza.
3: Tu, uno con la mano destra e uno con la mano sinistra.
1: Sì, ho bisogno di toccare. Guarda, mouse con la mano destra.
3: E dopo?
1: Poi di nuovo la mano sinistra. Se per caso dovessi fare due volte, devo farlo la mano sinistra.
3: Due volte,
1: anche
3: con l'altra mano.
1: Fissazione che però mi piace condividere alla radio, perché nonostante la radio sia ascoltata da tantissime persone, io mi sento solo perché so che qualcun altro... Non mi sento solo, scusami, perché so che qualcun altro avrà la mia stessa fissazione.
3: Io per esempio ho una fissa, devo annusare tutto quello... lo sai.
1: Ragazzi, Marco...
3: Io prima di mangiare...
1: Cercherò di dirlo in modo pulito.
3: Annuso sempre tutto.
1: Marco con la mano destra si gratta.
3: No, vabbè, non esagerare, okay, come
1: gratta,
3: sempre. Ti piace esagerare.
1: Che e poi ha bisogno di fare...
3: No. Io annuso un po' di cose in generale.
1: Che schifo.
3: No, prima di mangiare annuso, anche se è una cosa profumata. Devo sentire bene, tipo i cani, lo so. Però comunque mi piace annusare le cose.
1: Avete capito, fissazioni, abbiamo condiviso le nostre fissazioni. Vediamo che cosa arriva al 347 490 0042.
4: Buongiorno, Nadia da Bergamo. Io odio le sabbiette disordinate nei bagni. È una cosa che non posso accettare, okay. Grazie, kiss kiss a tutti.
1: Sei fortunata, io quando vado nei bagni pubblici non trovo mai la carta igienica. Wow.

0: date dei fazzolettini a quell'uomo
1: anche
0: dietro.
1: Anche io lo faccio per te, per me, per noi.
0: Sta piangendo, sta piangendo Giovanni Imperatore, che sa che lui è molto sensibile. Allora,
1: di sensibilità, caro Giovanni, ti spieghiamo. Stavamo parlando della questione delle pillole.
0: Per
1: le
0: la
1: pillole per gli uomini, per la disfunzione erettile.
0: Per la disfunzione del rettile, scrive qualcuno, ma non è così. Allora,
1: la differenza principale.
0: Aspetta. Facciamo la premessa, perché sennò non capiscono di cosa stavamo parlando. Abbiamo detto che una casa farmaceutica si è inventata la combinazione tra la pillola blu e quella gialla. Sono due pillole che servono a riportarlo in vigore, ecco, nei momenti importanti. A che cosa serve? Perché li
1: intanto
0: hanno uniti?
1: I due principi, sì, dobbiamo intanto capire quali sono i due principi attivi. Faremo anche dei nomi, non ci prendiamo in giro, non è che, anche perché non facciamo la pubblicità dei Viagra.
0: No, figo, spiegami bene questa cosa.
1: Allora, il sildenafil è il principio attivo del Viagra.
0: Ok.
1: E il tadafil è quello del Cialis.
0: Teladafil.
1: La differenza principale,
0: sì,
1: sta nella durata d'azione e nella modalità di assunzione. La durata, allora, il primo, quello del Viagra, diciamo così,
0: pillola blu
1: agisce per circa 4-6 ore. Tu te lo pigli.
0: Urca.
1: E dici, dura per 4-6 ore, quindi mi faccio
0: la
1: mia
0: serata. Cosa devi fare 4-6 ore? Ma devi
1: è la
0: fare...
1: durata che è così, non è che rimane il fravaglio.
0: Ci sono
1: così
0: altre cose da fare nella vita,
1: okay,
0: mica.
1: Mentre l'altro, la pillola gialla,
0: sì,
1: ok, la cosiddetta, si chiama anche cosiddetta pillola del weekend, perché resta attivo fino a 36 ore, offrendo una maggiore spontaneità.
0: Aspetta, che vuol dire spontaneità?
1: T'ha
0: che all'improvviso
1: così,
0: senza comando,
1: è spontaneo, che
0: comunque ti salta
1: ce l'hai
0: sul...
1: in corpo 36 ore. Poi il primo tu lo devi pillola blu la devi assumere circa 30-60 minuti prima del rapporto
0: gegetico. Ma cosa ce ne frega della posologia adesso? Ma mica
1: mentre
0: la dobbiamo prendere.
1: Mentre l'altro ne puoi prendere a piccole dosi anche tutti i giorni.
0: Sì.
1: Un poco come la pillola della pressione, capito?
0: Capito?
1: È la cardioaspirina.
0: Ma no, non funziona così, perché non è che tutti i giorni.
1: E questa è una cosa che è buona anche per la tua prostata.
0: Ma perché indichi me? Ma
1: perché
0: cosa vuoi
1: tutti
0: da me?
1: Sanno che Alfio c'ha una prostata leggermente ingrossata.
0: Non è vero per niente. Ma forse sì, sai,
1: sto pensando
0: a quante volte mi sono
1: devi
0: svegliato
1: prendere
0: stanotte.
1: Ma allora, io parlo con i medici. Ragazzi, le cose si studiano. Io poi
0: quindi,
1: sai,
0: fammi capire, adesso, la combinazione di queste due, quindi la pillola rossa che è venuta fuori dall'unione della gialla e della blu.
1: Esatto, che... è verde chiaro.
0: A che cosa serve?
1: Serve la stessa cosa, però ti capito quella cosa, dici, io tanto non devo stare tutti i weekend fuori, devo stare 24 ore.
0: Sì.
1: Allora pigliamo una cosa di mezzo.
0: Una e cosa di un colore un po' così misto.
1: Esattamente. E quindi qual era la parola magica di cui prima?
0: Qual era? Il pillolone.
1: Il pillolone.
0: Quello era. Però facciamo che adesso, io non so tu, ma io personalmente non credo di averne ancora bisogno.
1: Ma non è una questione di bisogno, tu sei...
0: È una questione di performance.
1: Tu sei un bigotto.
0: Sono un bigotto,
1: tu
0: scusa.
1: Non hai la mente aperta,
0: ma
1: libera.
0: Ma io faccio tutto al naturale.
1: Ma qua naturale, che mezza cosa che fai?

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
4: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: Kiss, kiss.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
3: Kiss, kiss.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Kiss, kiss.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
11: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
11: Le piastrelle?
10: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
3: Kiss, kiss.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: questo qua. Adesso
1: non parli
0: ti hanno
1: più.
0: Preso per un farmacista. Adesso hanno cominciato a mandare Ciro, il mio urologo mi ha prescritto delle pillole. Cioè, ti chiedono cose, ma Ciro non sa. Allora, Ciro è un esperto solamente di quella roba lì.
2: No, allora lui
0: non è
2: dice,
0: che ti può prescrivere.
2: Ho paura, ma se il medico te le ha prescritte, amico mio, chi è?
3: Come si vede che non l'avete mai usato? Pacchioni. Allora, il Viagra, in realtà, appena lo prendi, sì? Cioè, dopo un po' fa effetto, e tu, pure se vai a fare la spesa, stai così. Cioè, 4-6 ore, qualsiasi cosa accada, non hai bisogno di nessuno stimolo. Il Cialis, hai bisogno dello stimolo, e all'occorrenza lui ta e ti fa stare
0: ma
3: pronto.
0: Come ta? Scusami, ma
2: allora, che intanto, Magnus, cioè, parla per cognizione di causa.
0: Evidentemente, perché tu
2: è una farmacista.
0: Evidentemente conosce
2: ma
0: bene
2: io,
0: gli
2: scusami,
0: effetti.
2: Lo posso dire, lo potrei dire, perché in quanto uomo uno dice ok, l'ho provato ed è così.
0: Sì, però non essere mai, in quanto uomo uno l'ha provato. L'hai provato o no?
2: Sì.
0: Ok, abbiamo detto che non ci deve essere tabù al riguardo,
2: certo,
0: dillo tranquillo.
2: Ma io non ho problemi, lo sai.
0: Quindi fammi capire, quella blu, cioè se tu la prendi poi per 4-5
2: questo
0: 5...
2: è quello che dice questa
0: lei
2: ragazza,
0: dice anche ragazza. Se vai a fare la spesa intanto è comodo perché ci puoi appendere
2: esattamente
0: le
2: c'hai il gancio e va bene
3: così e ti fa stare pronto
0: anche così proprio
2: ti fa stare pronto
0: però serve lo stimolo cioè
2: no quella è quell'altra
0: no.
2: Lei dice sì. Che è quell'altra che ti serve comunque lo stimolo e poi
0: mentre quella blu pure se vedi l'anta dell'armadio
2: no
0: tac.
2: Lei dice che quella blu
0: oddio.
2: Stai già sempre così per 4-6 ore cioè, sei tu con questo
0: ma io salve, prendo le caramelle gommose
2: cioè, se viene qualcuno e dice chiedo scusa dov'è ma l'entrata dell'autostrada e tu c'hai le mani dietro la schiena e fai la <sempre. ride>
3: tu pure se vai a fare la spesa stai così
0: no Ciro sta sempre così anche se non le prende.
2: È vero.
0: Va bene, datemi la melatonina e io sto a posto così.

0: non avevano più niente da scrivere nel testo, neanche a fa così, amica mia. Lo scrivevo io a 3 anni.
1: Sì, da allora abbiamo quindi capito che esiste una pillola per qualsiasi cosa. Mal di testa ormai da tempo.
0: Sì,
1: per lo stomaco esiste.
0: Certo. Gastroprotettori vari ed eventuali. Poi esistono le pillole per il mal di mare, le pillole per il mal di montagna.
1: Anche?
0: Esiste la pillola per la vescica iperattiva.
1: Veramente?
0: Sì. Se tu sei uno che lo svincola, cioè capito, vai lì.
1: Certo.
0: Esiste, io non lo sapevo, anche la pillola contro il singhiozzo.
1: Ma certo.
0: Perché
1: la pillola contro il singhiozzo?
0: La pillola contro il singhiozzo.
1: Quanto tempo la devi prendere?
0: Non lo so adesso la posologia qual è, però è un mio rilassante. Cioè, quindi considera.
1: Non ho capito.
0: È un mio rilassante che serve per.
1: Tuo.
0: No, non è mio.
1: Sì. Tu hai detto.
0: Non è mio, non mio, tuo. Cioè, si chiama mio rilassante.
1: Nostro.
0: Ma che allora? È il modo di dirlo.
1: Si chiama mio?
0: Mio rilassante, che può ridurre gli spasmi del diaframma.
1: Ah, perché lo sappiamo che quello è uno spasmo del diaframma.
0: Dio, che ansia, però. No, però scusami, ma che mondo è mondo, ma chi ha preso mai la pillola per il singhiozzo?
1: Mai presa questa.
0: No,
1: io sapevo che
0: si
1: faceva la paura.
0: Si faceva la paura.
1: Scusa, detta così. Cioè, si deve far spaventare la gente.
0: Ah, quello sì, quello funziona sempre. No, vabbè, ma mica è così. No, tu vai. No.
2: Mi sembra più un rutto.
0: Ma non è che gli devi uscire dall'armadio nella notte.
1: Porca miseria.
0: Oppure gli devi fare una di quelle domande che non hanno senso per la serie. Hai portato le forbici?
1: Quali forbici?
0: Vedi, uno così si concentra sulla risposta e dice:
1: oppure,
0: le forbici.
1: Rifamelo.
0: Hai portato le forbici?
1: Quali forbici?
0: Non ha servito a niente. 347-490-0042. Modi per far passare il singhiozzo. Intanto arriva settembre con Lentiggini.
3: Le chiavi del tuo appartamento. Il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso. Ma rimaniamo fermi.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Kiss, kiss.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Kiss, kiss.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss.
15: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Kiss, kiss.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
17: Kiss, kiss. La musica più bella. La musica più

0: così che lo voglio il pomeriggio di Radio Kiss Kiss, con questa energia, quella che sta finendo per i corrieri, perché siamo quasi arrivati alla fine, ma... quasi completamente. Però in realtà facciamo ancora in tempo a capire che cosa pensano i nostri ascoltatori a proposito di soluzioni per il singhiozzo.
1: Cioè, noi siamo passati dalla pillola della disfunzione erettile alla pillola per il singhiozzo.
0: Pare che esista.
1: E alle soluzioni per combattere il singhiozzo,
0: che però non prevedono la pillola, ma
2: la paura. Basta guardare una bolletta della luce del gas o fare il pieno alla pompa di benzina.
0: Ma attaccati al vicino, ti faccio vedere che poi... No, non si dice, è vero, scusa, hai ragione. Vai, ancora!
3: Il singhiozzo, ma che pillola? Fate un cucchiaio di limone e zucchero e vi passa in 2 secondi.
1: Limone e zucchero, davvero?
0: La limonata, quella classica.
1: No, un cucchiaio, no, a limonata, proprio il cucchiaio, limone e zucchero.
0: Sono scettico.
2: Beh, il classico modo per far passare il singhiozzo è trattenere il fiato.
0: Sì.
2: Solo che io non ce la faccio più, quindi poi svengo e devo prendermi la pillola per riprendermi dallo svenimento. Allora, e così un loop infinito.
1: Addirittura svenire mi sembra un po' esagerato.
0: Stai zitto, perché se tu fai 3 passi troppo veloci mi muori di asma.
1: È che se voglio tenere il respiro svengo, che cazzo va?
4: Un modo per far passare il singhiozzo è trattenere...
1: L'ha trattenuto troppo. Ha trattenuto il discorso.
0: È svenuta direttamente. Chi è?
4: Un modo per far passare il singhiozzo è quello di trattenere il respiro.
0: Sì.
4: Trattenere. Fino a quando pensi che stai morendo. Respiri, trattenere. Finalmente è passato.
1: Comunque sei un cretino.
0: Meno
1: Giovanni.
0: Male che almeno l'energia, la nostra regia, è rimasta. Dai. Intanto, non lo so, abbiamo altri messaggi.
4: Trattenere.
5: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: Ciao Simone!
1: Torna a trovarci!
0: Giovanni anche. Grazie Giovanotti per aver chiuso in maniera così meravigliosa questo appuntamento dei Corrieri di Kiss Kiss, che ahimè per qualcuno sarà una brutta notizia, ma vi diciamo che torniamo domani.
1: Torniamo domani puntualissimi alle 16, ragazzi, ricordiate 16:19.
0: Sempre ricordate anche di prendere la pillola, mi raccomando, perché è importante anche
1: il
0: quello.
1: Il pillolone.
0: Ciao Giovanni Imperatore.
2: Zattenire.
0: Luigi Fischetti regia TV, arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Un history tutto per voi e come sempre da Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti, ciao.

0: del 1983, Moonlight Shadow era Mike Oldfield e subito in redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi cortei e manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Il primo ministro francese, Le Cornu, ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei fino alla fine della settimana. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Giovedì 8 ottobre il presidente israeliano Herzog conferirà la medaglia presidenziale al valore civile ai 6 cittadini israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai e hanno reagito al tentativo del copilota umanita di far schiantare l'aereo. La cerimonia si terrà presso la residenza presidenziale a Gerusalemme alle 15:30. Nel frattempo il ministro della difesa Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se Dio non voglia le nostre forze dovessero essere colpite, ha minacciato, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza. Cambiamo argomento. L'aula della Camera ha approvato i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto in entrambi i casi la fiducia, rispettivamente con 226 e 227 voti a favore, 147 e 149 contrari, 3 gli astenuti nelle due votazioni. Gli articoli approvati, tra le altre cose, contengono le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze. La terza ed ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani, giovedì, voto finale a scrutinio segreto. E sempre per giovedì è stato convocato un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva a Palazzo Chigi, lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. La cronaca: Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto responsabile della morte di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa in zona Rogoredo, Milano, nel corso di un controllo antispaccio, è stato sentito oggi dai magistrati come richiesto dai suoi legali dopo la chiusura delle indagini. L'uomo è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione di depistaggio. Lo sport, calcio: la giunta CONI ha approvato all'unanimità Giovanni Malagò, commissario della FIGC. Il voto concorde supera i dissidi delle ultime settimane tra la federazione e il CONI sul mancato tesseramento del presidente eletto lo scorso 22 giugno con il 70% dei voti. La nomina è diventata ufficiale con la ratifica del Consiglio nazionale. Il nuovo commissario dovrà portare la FIGC a nuove elezioni entro gennaio 2027. Intanto brutte notizie per il Napoli: Antonio Vergara dovrà restare fuori per un periodo di 3 o 4 settimane a causa dell'infortunio rimediato con l'Italia nel match di Nations League contro la Turchia. Esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina Manco, kiss kiss a te, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su kiss kiss torna domani mattina. Ore 19, martedì 6 ottobre, inizia Portami a casa Kiss Kiss. Benvenuti a bordo, miei cari e mie carissime. Armata delle migliori intenzioni, sono super pronta ad accompagnarvi anche oggi fino alle 21. Scaldate i motori, allacciate le cinture. Oggi si corre velocissimi, un po' come a Montecitorio. In pochissime ore, quindi i deputati oggi corrono più dei piloti della Formula 1. C'è Roberta Sepe che vi saluta dalla regia. Buon viaggio!

Ciao a tutti da Rita e benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss, Roberta Sepe in regia. Oggi ci siamo vestite uguali, guarda, è incredibile, come due bestie, come le best friends. Ci siamo vestite tutte e due, ma vedi, quando uno dice far parte della stessa squadra, ci siamo messe proprio la divisa oggi. Allora, più che di Goya, che è il brano che ha dato inizio al nostro appuntamento di oggi, quello di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, io parlerei del Caravaggio. Allora, prendete il genio drammatico di Caravaggio e la sua Deposizione di Cristo, capolavoro assoluto della storia dell'arte, e immaginateci sopra azzeccata una banana attaccata col nastro adesivo. Ed ecco a voi la nuova provocazione firmata Maurizio Cattelan, sempre lui, no? L'artista più provocatorio d'Italia, che ha creato quest'opera unica della quale si sta parlando molto, un acquerello, ha unito la storia dell'arte appunto con la sua celebre e dissacrante banana. Però stavolta la provocazione, questo va detto, perché ho letto un sacco di critiche come al solito sul senso, l'arte, bla bla bla. Allora, questa volta la provocazione lascia spazio alla solidarietà più pura, quindi va bene così. Cattelan ha donato questo pezzo unico in beneficenza e il ricavato della vendita all'asta finanzierà una missione difficilissima, cioè la ricerca scientifica sulle malattie rare che non hanno ancora una diagnosi, per dare finalmente un nome e un futuro a tanti pazienti invisibili. Quindi poi peraltro è la prima volta che una banana aiuta la ricerca scientifica a fare un passo avanti, e viva le banane!

tutto. Ultimo su Radio Kiss Kiss. Per restare in tema opere d'arte, in Francia è appena successo l'incredibile, c'è stato l'ennesimo furto di opere d'arte. Hanno rubato l'Apocalisse, quello considerato il libro più prezioso, ma soprattutto

sul mercato nero, che cosa se ne faranno, no? Lo useranno come ferma carte, come ferma porta? Non lo so, non si sa. Piuttosto parliamo di cose importanti nostre. Fra pochi minuti c'è il Rispondi e Vinci. Se siete fedeli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, già sapete cosa fare, io non aggiungo altro.

0: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte

0: offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

Elisa su Radio Kiss Kiss e tutta la sua magia anche nel nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato insieme. Fermi tutti. Prima, parlando del libro rubato di Dalì, ho detto 2 tonnellate anziché 2 quintali. In tanti mi avete fatto notare il lapsus. Grazie infinite. Che dire, la matematica non è mai stata il mio forte e non sarà mai il mio mestiere, per fortuna dico, e in fisica ero pure peggio, pensate. Comunque ai ladri è venuta l'ernia lo stesso, su questo proprio sono sicura. Molti messaggi, molti vocali, molti per correggere il mio lapsus, ma molti altri anche con la speranza di essere estratti per giocare al rispondi e vinci tra poco. 347 490 0042. Dalle onde delle Hawaii, che meraviglia, direttamente nelle vostre auto, nelle vostre case, negozi e uffici, con la tavola da surf sotto braccio. Adesso ci pensa Jack Johnson a portarci in spiaggia, perché prima di dominare le classifiche lui era un surfista professionista e dominava il mare, e lo ritroviamo con questa sua hit del 2006 che si intitola Upside.

Mind Camerade su Radio Kiss Kiss. Apriamo la parentesi astronomia. Allora, naso all'insù, occhi al cielo in questa settimana di ottobre, perché il Signore degli Anelli, il re degli anelli ha deciso di dare spettacolo, e sto parlando di Saturno. Ha appena raggiunto l'opposizione. Questo significa che si trova alla minima distanza dalla Terra ed è più luminoso che mai, però la notizia è che i suoi celebri anelli, gli anelli di Saturno, sono finalmente tornati visibili dopo che l'anno scorso erano quasi spariti alla nostra vista, ma per un curioso gioco di prospettiva, no? Come trovarlo Saturno? Facile, basta guardare verso est subito dopo il tramonto e lo riconosciamo subito, perché è il punto più brillante del cielo autunnale, brilla di una luce gialla fissa, caldissima. A occhio nudo sembrerà una stella straordinaria, però se avete a casa, che so, un piccolo telescopio o anche un buon binocolo, meglio, per godersi lo show spaziale più bello dell'anno. Quindi buon viaggio tra le stelle, ma soprattutto buon viaggio verso sera con Portami a casa Kiss Kiss. Il nostro appuntamento da lunedì al venerdì 19:21, Roberta Sepe in regia, io sono Rita e lui è Neck.

C'è una nuova regina del pop in radio e arriva dalla Slovacchia, da Bratislava. Lei si chiama Adela ed è entrata nella storia diventando la prima artista del suo paese a scalare addirittura anche la classifica americana Billboard. Qui da noi è già, insomma, super adottata. Il brano è Ain't in LA.

0: Enile Lei era Adela fra i nostri New Kiss. Enile Lei. È uno scioglilingua. Appuntamento con gli amici del meteo.it per sapere che tempo farà domani. A te la linea, Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore sono previsti altri fenomeni temporaleschi, principalmente sulle regioni tirreniche del sud. Anche domani mattina troveremo dei temporali soprattutto al meridione, mentre aumenteranno le nubi al nord-ovest. In giornata migliora al sud, ma una perturbazione raggiunge il settentrione, con piogge ad iniziare dai settori occidentali. Tregua meteo al sud. Massime comprese tra 16 e 24 al nord, tra 21 e 26 al centro, tra 19 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci.
11: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Kiss, kiss.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Kiss, kiss.
17: Ma vai da Conad.
9: Via.
17: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss.
18: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
20: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
19: E tutte quelle persone nella foto?
20: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
19: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
9: Kiss Kiss.

0: vinci!
1: Nell'anno del 50° anniversario della sua nascita, che ha cambiato per sempre la storia della radiofonia mondiale, Radio Kiss Kiss sta regalando ai suoi fedelissimi adorati ascoltatori e ascoltatrici la t-shirt dei 50 anni, che è super bella in limited edition, ma la sta regalando solo a chi ha inviato nell'arco della giornata un messaggio o un vocale al 347 490 0042 e solo a chi risponderà esattamente alla mia domanda. Roberta, ecco, sta chiamando Ivan, primo squillo, secondo? Se al terzo non risponde, che facciamo? Ce ne andiamo. Prendiamo la borsetta e ci andiamo a fare l'aperitivo. Quarto squillo, Ivan, sei...
2: Pronto?
1: Ciao, sei Ivan?
2: Sì.
1: Ciao, io sono Rita di Radio Kiss Kiss, scusami se ti disturbo, ti chiamo per chiederti una cosa importante. Ma tu quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risposta esatta, la t-shirt celebrativa del 50° anniversario è tua, caro Ivan,
2: sì,
1: in segno di gratitudine per la tua fedeltà. Ivan di Angri, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Bene.
2: Grazie mille.
1: Grazie a te. Salutiamo la terra del cavallino grigio rosso. Senti, ma se nomino i cugini della Nocerina o della Paganese ti si alza la pressione, oppure siamo in tempo di pace calcistica? Cioè tu sei pacifico, no?
2: Sì, sono. Mi piace il calcio, però io sto in pace con tutti. Mi
1: Grande.
2: Piace andare dappertutto e godermi lo spettacolo del calcio.
1: Ivan, sei un grande, non potevi che essere un ascoltatore fedele di Radio Kiss Kiss. Vuoi dire qualcosa alla nazione prima di salutarci?
2: Beh, vorrei dire
1: breve.
2: Love and peace, sì. E Kiss Kiss a tutti.
1: Grande, ciao, grazie.
0: Rispondi e vinci.

Qualcosa per te come un grande History Kiss, per esempio, quello che sta per arrivare, quello datato 1986, perché facciamo proprio un salto indietro nel tempo dritti all'86, quando queste tre ragazze inglesi decisero di prendere un classico del rock psichedelico di fine anni 60 e trasformarlo in un tormentone dance per le discoteche di tutto il mondo. Infatti questo pezzo ha fatto ballare intere generazioni. Loro sono le Bananarama, che mi sono state sempre molto simpatiche, già a partire dal nome. Il brano che ascoltiamo insieme si intitola Venus.

History Kiss del 1986, Venus delle Bananarama. Che poi sì e no, tre ne avranno fatte di hit le Bananarama, eppure sono entrate di diritto nella storia della musica. Ciao a tutti da Rita, martedì 6 ottobre, ore 20, inizia la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Se pensate che le forze speciali siano fatte solamente per agenti imponenti e fieri pastori tedeschi, preparate a ricredervi, perché in Messico hanno arruolato un cane poliziotto che è veramente unico al mondo ed è la star del web. Poi ve ne parlo tra poco, state con me, c'è Roberta che vi saluta dalla regia, io sono Rita e lei è Miley Cyrus.

È la musica più bella, è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Buon martedì sera a voi, grazie per aver scelto Portami a casa Kiss Kiss, la seconda parte del nostro appuntamento che si apre con questa star del web, il cane poliziotto attualmente il più famoso del mondo, forse non è il più temibile ma certamente il più adorabile. In Messico la Guardia Nazionale ha arruolato la recluta chiamata Comando. Allora, uno sente Comando e si immagina che sono un pastore tedesco. No, è un chihuahua di appena 21 centimetri di altezza, un microbino meraviglioso. Dunque è il cane poliziotto più piccolo del mondo, ma non fatevi ingannare dalla taglia, perché questo chihuahua Comando prende il lavoro molto sul serio. Sfila in parata con un equipaggiamento personalizzato che farebbe invidia a Rambo. Lo vedo qua nelle immagini, giubbotto tattico su misura, occhiali antiriflesso, persino una micro telecamera sulla testa. Allora, va detto che finora non ha fatto nessun blitz rischioso contro i narcos e mai lo farà. Lui si occupa di prossimità sociale. Che significa? Significa che lui si occupa di sciogliere il cuore dei cittadini, farsi accarezzare, migliorare il rapporto tra popolazione e agenti, no? Cioè, quando le persone hanno paura della polizia, arriva Comando e tutti si sciolgono. Quindi lui svolge sicuramente alla grande il suo ruolo, un lavoro impeccabile, perché se i grandi cani poliziotto atterrano i criminali con la forza, l'agente Comando ha una tattica infallibile, li stende tutti, ma con la tenerezza, ma con questo è garantito. Arrivano i cosmonauti borghesi.